Radio Subasio dà il via alla tua giornata dalle 5. Da lunedì a venerdì, alle 5 con Vera Torrisi, i messaggi di chi è già sveglio. Alle 7 con Gianluca Giurato, gli auguri e i messaggi di chi vuole essere protagonista. Alle 10 con Stefano Pozzovivo, verso le opinioni degli ascoltatori, in onda alle 11. Ogni mattina dalle 5, accendi la tua giornata con Radio Subasio.

0: Radio Subasio.
1: È tutto carte da decifrare e lunghe notti e giorni per imparare. Io se avessi una penna ti scriverei, se avessi più fantasia ti disegnerei.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Subasio.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Subasio.

Beh, così salutava gli anni 70 Alan Sorrenti. 1979, tu sei l'unica donna per me. La collection delle 5 in apertura di Tutti Svegli di questa mattina. Mattina, oddio, col buio che c'è, col freddo che c'è da queste parti, 9 gradi. Brr. Beh, vien voglia di chiamarla nottata, altro che mattina. Buongiorno impavidi da Vera Torrisi, da Radio Subasio. Forza, che è giovedì, è il più della settimana lavorativa, è fatta. Andiamo a conquistarci anche questa giornata. I vostri messaggi, il vostro buongiorno al 3 480 75 80 60. Quanti gradi dalle vostre parti? Dai, anche questo voglio sapere. Intanto Ale, anzi Spirito Ale, Antonacci e Safe.

0: giornalisti su Radio Subasio alle 5:15 minuti. Buongiorno impavidi, sentiamo i vostri messaggi, il vostro buongiorno al 3480758060.
1: Buongiorno Vera, buongiorno a tutti quanti.
0: Buongiorno.
1: Da Enzo. Pronti via questo giovedì, speriamo che passi in fretta, poi ci avviciniamo al weekend.
0: Già pensi a quello.
1: Un abbraccio a tutti, buongiorno.
0: Buongiorno anche a te Enzo. Gianni, oggi direzione Porto di Livorno, stamattina solo 6 gradi. Amici, chi offre di più o di meno temperature nella vostra zona? Poi ancora.
2: Ciao Vera, buongiorno. Sono
0: buongiorno. Ciao.
2: Per fortuna stamattina sono riuscita a svegliarmi, visto che ero cotta ieri sera. E comunque sto arrivando ovviamente al lavoro.
0: Brava.
2: Ma domani sono, attenzione, di riposo.
0: Yeah!
2: Evviva! Ciao.
0: Va bene, i consigli è proprio così. Gli impavidi che traggono, riescono a trovare note positive dappertutto, anche da un giorno di riposo come quello che ci ha descritto Jovita. Dai, che oggi questo giovedì ha il sapore di venerdì. Amici, a proposito di sapore, tra poco ancora i vostri messaggi al 3480758060. Voglia di novità, le foglie di te, Giovanotti, insieme a Samurai J su Radio.

questo giovedì mattina Winnie the Pooh, auguri, ha compiuto 100 anni. Prima di diventare però una star della letteratura, Winnie era un orsetto di pezza che apparteneva a Christopher Milne, cioè il figlio dello scrittore inglese Alexander Milne, che aveva l'abitudine di inventare racconti personalizzati per accompagnare il bambino verso il sonno. Niente fiabe tradizionali, ma il padre preferiva appunto costruire delle avventure nuove popolate dai giocattoli che il figlio amava di più, e così è nato il personaggio con la pancia rotonda, una passione smisurata per il miele e con tutti i suoi amici. Vi chiederò di peluche questa mattina.

0: quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Prenotati allo 075 80 60. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.
2: Le 5.32 questa mattina, il freddo pizzica, anzi no, morde proprio. Buongiorno, peluche, ne avevate qualcuno da piccoli? Magari a farvi compagnia di notte. I vostri messaggi al 3 480 075 80 60.

un'idea ed un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Subasio. Radio Subasio.

cose reali ai personaggi della fantasia. Winnie the Pooh ha compiuto 100 anni e prima di diventare una star della letteratura Winnie era un orsetto di pezza. Apparteneva al figlio dello scrittore inglese Alexander Mill, che aveva l'abitudine di inventare racconti personalizzati per accompagnare il bambino verso il sonno. Il tenero orsetto, che vive dentro una quercia e porta una maglietta rossa, vive avventure insieme ai suoi amici Tappo, Pimpi, Tigro. Ha conquistato prima col libro, poi è diventato un cartone. Allora vi chiedo questa mattina, amici, avevate un peluche da piccoli, amico dei vostri giochi ma anche delle vostre notti? Come si chiamava? L'avete ancora con voi oppure un ricordo lontano, lontanissimo? 3 4 8 0 7 5 80 60.

0: Dimentica Tiziano Ferro su Radio Subasio. Auguri a Winnie the Pooh, che ha compiuto 100 anni, perlomeno il libro di avventure ha compiuto 100 anni. Il cartone animato ovviamente è un po' più recente. Ma vi ho chiesto questa mattina, avevate dei peluche da piccoli? Vi ricordate come si chiamava? Oppure ce lo hanno avuto i vostri figli? Dai, sentiamo cosa mi state raccontando al 348 075 80 60.
1: Buongiorno Era, buongiorno Subasiani, Marco da Pomezia, Pontina direzione Roma.
0: Ciao.
1: Sì, avevo anch'io un pupazzo che mi accompagnava nelle notti e nelle giornate, era l'orso Yogi, e poi anche quello è diventato un cartone animato.
0: E
1: purtroppo non ce l'ho più, ma mi sarebbe piaciuto averlo.
0: Dai, sono bei ricordi comunque.
2: Io ho un figlio che tra poco compirà 24 anni, e da che aveva un anno ebbe un forte raffreddore, tirò il ciuccio dentro il lettino e abbracciò un pupazzo di spugna di Winnie the Pooh che gli avevano appena regalato per il suo primo compleanno. L'ha abbracciato e non l'ha lasciato più.
0: Ma vedi?
2: Fino a pochi anni fa, fino a quando è stato alle elementari, l'ha sempre tenuto con sé. E adesso rimane comunque in camera sua ed è intoccabile, è sottoteca.
0: Certo. E certo, guai a chi glielo tocca. Grazie anche per i vostri messaggi. Ancora, avevate un peluche da piccoli, lo ricordate perlomeno? 3 4 8 0 7 5 80 60.

0: Ariane Grandi, questo 15 ottobre, buongiorno, soprattutto buon giovedì amici. Dopo una pausa dalle scene per ragioni di salute personale, ritorna San Giovanni, lo fa con un nuovo album che arriverà a novembre e si intitola Tutto Bene Grazie, ma per iniziare, ok, buonanotte, San Giovanni su Radio Subasio.
1: Un altro giorno e mi devo svegliare, parlo.

forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta.

0: Da Giovanni ci porta all'appuntamento con l'informazione. Sentiamole le breaking news di TG Com 24 e previsioni meteo. Un minuto alle 6.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Meloni ribadisce il sostegno all'Ucraina e critica Trump. L'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente americano è una scelta molto rischiosa che potrebbe legittimare Putin. La premier ha parlato così nelle comunicazioni al Senato prima del vertice europeo. La replica di Mosca: non sono fatti suoi. Zelensky ringrazia, Salvini invece si smarca. Non possiamo sostenere Kiev all'infinito, dice. Intanto nessuna tregua in Ucraina, tantomeno energetica, nonostante gli annunci di Trump, il quale anzi sarebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali alla sua difesa aerea. Sospette anche le limitazioni al sistema militare di Starlink, che nella notte avrebbero compromesso la capacità di difendersi dai raid di Mosca. Prosegue bene il decorso del Papa dopo l'intervento al polmone. Leone ieri ha anche concelebrato messa al Gemelli di Roma. I medici hanno riferito che il pontefice ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare in stanza e ha ripreso una regolare alimentazione. Hanno 16 e 17 anni gli autori delle aggressioni dalla minicar all'attore Davide Iacopini, ancora in terapia intensiva, e ad altre 5 persone, avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. Ci siamo divertiti così, hanno confessato, sono accusati di tentato omicidio. In Iran, una studentessa di 23 anni condannata a morte per un post sui social, Nakmeh Amini, è stata accusata di blasfemia, arrestata a gennaio durante le proteste antigovernative. Dal carcere dice: non voglio fare l'eroina, ma la mia voce si è ascoltata. Calcio, incredibile Roma, prima domina il Real e poi crolla in 7 minuti. La partita del secondo turno di Champions League è finita 4-3 per gli spagnoli. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it e agli ascoltatori di Radio Subasio. Nelle prossime ore tempo bello in Italia grazie alla presenza dell'alta pressione che tiene lontane le perturbazioni. Questo significa che splenderà il sole da nord a sud praticamente in tutto il paese, a tratti appena qualche innocuo annuvolamento soprattutto sulle Alpi e in Liguria, e le temperature massime saliranno quasi dappertutto con valori al di sopra della norma, specie al centro, al nord e in Sardegna. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

al leone, santità, rimettiti presto che hai tanti impegni. Ripartiamo con la musica e dalla collection su Radio Subasio, Buggles, Video Kill the Radio Star.

a tutti, a chi l'ha vissuta nel 1980, ma anche a chi è arrivato dopo. La collection su Radio Subasio delle 6 Video Kill the Radio Star Buggles, 6-8 minuti. Buongiorno amici, buongiorno coraggiosi del primo mattino, pronti a portare a casa questo giovedì. Dai, dai, che il più della settimana lavorativa è fatta. Impavidi il vostro buongiorno al 348 075 80 60. Chi siete, da dove, insomma, ascoltate. Ma anche il peluche, lo ricordate? Avevate un peluche da piccoli, amico dei giochi ma anche delle vostre notti? Dai, 3 4 8 0 7 5 80 60. Ultimo, ma che domanda.

0: Dentro ai tuoi occhi su Radio Subasio, dentro agli occhi vedo un po' di sonnolenza. Buongiorno impavidi, dai, i vostri messaggi, il vostro buongiorno.
1: Buongiorno,
0: chi c'è?
1: Buongiorno Subasio.
0: Sì.
1: Qui a Roma ci sono 15 gradi. Io non ho dormito niente e c'ho un sonno.
0: Si sente?
1: Che sembrano due.
0: Due.
1: Un bacione da Massimiliano.
0: Ciao Massimiliano, forza, un pat pat di incoraggiamento, una pacca di incoraggiamento sulla spalla. Emanuela, Dario e Cristian da Catania, oggi è un bel giovedì per loro perché partono in crociera dopo un anno di duro lavoro e vai, buone vacanze. Vi ho chiesto questa mattina a proposito dei 100 anni di Winnie the Pooh, ma avevate un peluche, un animaletto con cui, un animaletto insomma, un peluche, un gioco con cui andavate, che ne so, a letto, o era il gioco della vostra infanzia? Sentiamo cosa mi state raccontando.
2: Buongiorno Vera. Mi piace ricordare il mio Gigio.
0: Sì.
2: Era questo orsacchiotto di peluche color senape, compagno delle mie notti da piccolino. L'unica cosa che, siccome stravedeva per me, si perdeva sempre gli occhi.
0: Un classico.
2: E io puntualmente mi mettevo lì con le mie manine, la colla, e li rimettevo al loro posto.
0: Sì.
2: Ma il giorno dopo ricadevano nuovamente. Non so più che fine ha fatto, francamente. Vi avete sbloccato un bel ricordo.
0: Sì.
2: Grazie, buona giornata. Emilio da Sutri. Ciao,
0: ciao Emilio, mi ricordi l'orsetto di mia sorella che si perdeva sempre gli occhi anche lei. Sabrina, io avevo come peluche un cagnolino che si chiamava Mr. Bloe. Sabrina, a sigarino color nocciola con gli occhi neri, Mr. Bloy. Grazie Sabrina, e grazie per i vostri messaggi al 348 075 8060.

carriera di Eros Ramazzotti tanti personaggi hanno duettato con lui in maniera, devo dire, anche trasversale, no? Dai grandi personaggi della canzone del cinema come Cher a, insomma, personaggi anche della musica nuova. Eros Ramazzotti, oggi mi sento molto Eros, sentite questa voce nasale.

L'album postumo di Ornella Vanoni si comincia con il duetto realizzato insieme a Francesco Gabbani, la sua Viva la vita in una nuova e raffinata versione. Lo sentiamo su Radio Subasio.

0: vostra infanzia, ne avevate uno, magari l'avete regalato ai vostri figli? Dai, sentiamo i vostri messaggi.
1: Io sì? Avevo una scimmietta morbida e con le gambe che mettevo attorno al collo, calda, che ancora oggi posso dire che mi manca, metto un foulard più morbido che ci sia. Ciao da Luigia.
0: Ciao Luigia, quindi capito, questa scimmietta con le gambette faceva da sciarpa. Teresa da Roma, 56 anni, un compagno e una stanza piena di peluche, compreso Winnie the Pooh, però il suo preferito è Bianca, una cagnolina tutta bianca.
2: Buongiorno. Ciao, da Roma.
0: Sì.
2: Ho desiderato tanto la bambola di Candy Candy e quando l'ho ricevuta l'ho tenuta come... e forse ancora in cantina ce l'ho.
0: Vedi?
2: Come un dono prezioso. Buona giornata a tutti.
0: Ciao, buona giornata a te, grazie.
3: Ciao
0: poi.
3: Vera.
0: Ciao.
3: Io avevo ed ho un coniglietto tutto rosa con delle mutandine viola a pois.
0: Sì.
3: Ero gelosissima, sì, di lui, perché per me è sempre stato maschietto nonostante fosse rosa. Gli tagliai anche il pelo, convinta, no, che ricrescesse, è rimasto sempre così. E quando partiva la canzone alla radio, quella che faceva mi ricordo montagne verdi, io gliela cantavo a squarciagola, iniziavo a girare con lui. E quando diceva un coniglio dal muso nero, io dicevo un coniglio dal muso rosa. Tuttora lo faccio insieme ai miei bimbi ogni tanto quando capita. E è bello, un bel ricordo, grazie, buona giornata. Michela da Castro de Volci.
0: Ciao Michela, grazie anche per questo tuo messaggio, per questo tuo ricordo.

0: Daniele, chiudiamo l'argomento peluche della vostra infanzia. Ce n'è qualcuno che ricordate oppure avete regalato ai vostri figli?
1: Ciao,
0: sentiamo.
1: Vera.
0: Ciao.
1: Io avevo uno sacchiotto azul beige, sì, quello che si toglievano sempre gli occhietti.
0: Sì.
1: Però quando ho conosciuto mia moglie, mia suocera aveva conservato tutti i cicciobelli delle figlie, perché erano parecchi di loro.
0: Sì.
1: E quando li lavava e li metteva sullo stendino, sembrava la strage degli innocenti.
0: Ah.
1: Buona giornata, Marco da Latina.
0: Grazie Marco, per questa immagine splatter. Marco, ne avevamo veramente bisogno. Chiudiamo.

0: a chiudere questa mattina. Tutti svegli, amici, vi aspetto domani a partire dalle 5. Grazie davvero a Torrisi. Arriva Gianluca Giurato, tutti in piedi. Prima l'informazione, le breaking news di TGCOM 24, 7:02.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Alla vigilia del vertice europeo, Giorgia Meloni critica l'accordo sul gasolio russo e si smarca da Trump. L'intesa con Putin è rischiosa, dice la Premier. Mosca replica, si faccia i fatti suoi, Zelensky invece la ringrazia. Intanto nessuna tregua in Ucraina, tantomeno energetica, nonostante gli annunci del presidente americano, il quale anzi sarebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali alla sua difesa aerea. Sospette anche le limitazioni al sistema militare di Starlink, che nella notte avrebbero compromesso le capacità di difendersi dai raid di Mosca. Prosegue bene il decorso del Papa dopo l'intervento al polmone. Leone XIV ieri ha anche concelebrato messa al Gemelli di Roma. I medici hanno riferito che il Santo Padre ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare in stanza e ha ripreso una regolare alimentazione. Hanno 16 e 17 anni gli autori delle aggressioni dalla minicar all'attore Davide Iacopini, ancora in terapia intensiva, e ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. Ci siamo divertiti così, hanno confessato. Sono accusati di tentato omicidio. In Iran una studentessa di 23 anni condannata a morte per un post sui social, Nahmeh Amini, è stata accusata di blasfemia, arrestata a gennaio durante le proteste antigovernative dal carcere, dice: non voglio fare l'eroina, ma la mia voce sia ascoltata. Calcio, sconfitta amara per la Roma all'Olimpico nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. Avanti 3-1, i giallorossi si sono fatti riprendere ieri sera dagli spagnoli in 8 minuti. È finita 4-3. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Bologna-Firenze si resta in coda per 2 km a causa di un incidente tra la variante Calenzano in direzione Firenze. Il traffico è congestionato sulla A7 Milano-Genova, con incolonnamenti tra il bivio per la A10 dei Fiori e Genova-Bolzaneto procedendo in direzione Milano. Sulla A4 Milano-Brescia code tra Dalmine e Cavenago verso Milano. Sulla A26 dei Trafori è un veicolo in panne a causare code tra Ovada e Masone verso Genova-Voltri. Infine sulla statale 3 bis Tiberina, per un veicolo in avaria si procede a rilento in prossimità del bivio per Canili in direzione Viterbo Terni. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

Siamo pronti, sono le 7:05, siamo soprattutto tutti in piedi anche questa mattina. Buongiorno da Gianluca Giurato, eccoci qua su Radio Subasio insieme fino alle 10. Si parte con Ron e Tosca, vorrei incontrarti fra 100 anni.

Vorrei incontrarti fra 100 anni, la canzone di Ron e Tosca su Radio Subasio, che compie invece esattamente 30 anni, o meglio li ha già compiuti, perché nel 1996 vinse Sanremo, molti se lo ricorderanno, quindi li ha compiuti a febbraio. Insomma, quando è che c'è stato Sanremo? Di solito è sempre stato quello il periodo tra febbraio, gennaio, marzo, insomma, almeno nelle ultime edizioni, quelle che noi ricordiamo. Chissà chi vorreste incontrare voi fra 100 anni, no? Perché se uno dovesse fare una scelta, magari una persona la deve indicare, e io so che magari ognuno di noi ce l'ha già una persona nella mente che vorrebbe incontrare fra 100 anni. Vabbè, non parliamo di questo stamattina, parliamo di tante altre cose, come sempre Tutti in Piedi su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Tra poco, per esempio, a parlare saranno le stelle, come sapete, perché il primo dei nostri appuntamenti è quello con l'oroscopo. Poi via via parlerete anche voi, parlerete attraverso i vostri messaggi scritti con gli auguri di buon compleanno, parlerete con i vocali, perché vi tireremo in ballo anche stamattina con un argomento che tireremo appunto fuori dopo le 8. Insomma, faremo tante cose, metteremo le ali, come direbbe Max Pezzali.

Buongiorno amici delle stelle, ben ritrovati, pronti per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Il passaggio della Luna in trigono dal Sagittario preannuncia una giornata all'insegna dell'operosità, comunicativa socievolezza e presa sugli altri. Catturati da un'ispirazione, coinvolgiamo gli amici che aderiranno con entusiasmo alla nostra impresa. Toro, Giove il Leone ci è d'inciampo, ma rimaniamo in contatto con la realtà e non cerchiamo guadagni facili. La concretezza ci aiuta a trovare soluzioni. Emozioni in subuglio, non tutti i mali vengono per nuocere. Dalla confusione emerge qualcosa di stimolante. Gemelli, manteniamo l'attenzione concentrata sui nostri obiettivi, senza prestare ascolto a chi cerca di insinuare dei dubbi sulle scelte fatte. Malcontento e nervosismo per un contrattempo. Non andiamo subito in orbita, prendiamola con ironia. Cancro, il voltafaccia di qualcuno ci coglie di sorpresa. Vediamola come un'opportunità per chiarire definitivamente questioni che vengono dal passato. Limitiamo la responsabilità ai nostri comportamenti. Le reazioni degli altri non ci appartengono affatto. Leone, una botta di tenacia, piccolata dalla luna in trigono a Giove nel segno, riscalda l'atmosfera. La spinta per agire concretamente la troviamo in noi stessi. Neutralizziamo gli imprevisti e le piccole variazioni di programma con un adattamento creativo. Vergine, energie intermittenti, l'attenzione è incentrata sul lavoro o la salute. In famiglia qualcuno potrebbe sentirsi trascurato e contestarci. Poca intesa con un socio o un collega, gli occhi sono puntati sugli esiti di un'operazione economica. Bilancia, benefico il passaggio della Luna in Sagittario che ci regala una serata da spendere in allegria. Vivacità, notizie, inviti, impegno nel sociale. È l'occasione ideale per una rimpatriata con i vecchi amici. Cena gustosa con ottimo vino d'annata. Scorpione, ordine, organizzazione, intuito sono i mezzi con i

senza insoliti ripensamenti. Ogni lasciata è persa, dice il saggio. Buon umore, scambi stimolanti con persone nuove, intenso coinvolgimento e affetto con la famiglia. Finiamo con i pesci. Non sottovalutiamo il nostro istinto, capace di guidarci dove non pensiamo di arrivare. Un progetto si evolve e diventa qualcosa di diverso. La fiducia in noi stessi ci sostiene, anche se ci sono particolari nel lavoro che fatichiamo a digerire. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

L'anima vola, Elisa, su Radio Subasio. Le temperature no, nel senso che non volano in alto, sono forse un po' scese rispetto a ieri, stazionarie, dai. A Roma, per esempio, adesso ci sono 13 gradi. Il nostro giretto delle città ci porta a Milano con 11 gradi stamattina. A Napoli va molto meglio, 16. 11 gradi invece a Torino, 16 gradi a Genova, che è appunto la stessa temperatura di Napoli, come la famosa canzone, quella di Gigi D'Alessio Alfa. Va bene, 13 gradi a Venezia, 11 a Bologna e 11

15 anche a Firenze, 19 a Palermo, che oggi scende sotto i 20, insomma è freddo, amici palermitani, è freddo oggi. 15 gradi ad Ancona, 12 a Perugia, all'Aquila veramente freddo, sì, perché lì ci sono 7 gradi, 16 gradi a Bari e 17 a Cagliari. Adesso invece arrivano i vostri messaggi, stanno già arrivando in realtà i messaggi di auguri di buon compleanno che dovete scrivere, mi raccomando non vocali in questo caso, al 348 075 8060. Tra poco la carrellata.

0: E a Lucio noi facciamo gli auguri di buon compleanno, perché oggi appunto compie 33 anni Lucio Corsi. Tanti auguri da noi di Radio Subasio, caro Lucio. Allora, adesso arrivano gli auguri ai vostri cari, ad Adele che compie 13 anni, Adele dal pulmino numero 1 di Corinaldo. Auguri piccolina, insomma piccolina, dai, 13 anni, sei grande, sei grande. Poi si arrabbiano se gli dici così. Auguri dal più profondo della mia anima alla mia Luigina, per me Luna, che oggi compie 55 anni. Ogni anno che passa il tempo aggiunge un diamante alla tua bellezza e così diventi sempre più splendente e meravigliosa. Io ti amo sempre di più per come sei e per la stupenda persona che sei, il tuo Edo, ovvero Alfredo da Falconara. Auguri di buon compleanno alla nostra stupenda Roberta che oggi compie gli anni. Un abbraccio forte da tutti noi, Andrea, Michele, Igor, Nico, Giampaolo e suo marito Luca. Da Fonte Nuova ti vogliamo un mondo di bene. Jessica dice: io e le mie colleghe volevamo fare gli auguri alle gemelle Nicoletta e Cinzia, la donna che risolve tutti i problemi, che appunto compiono gli anni. Allora, Cinzia è quella che li risolve, Nicoletta è la gemella che li crea. Auguri, auguri di buon compleanno anche alla personal trainer preferita Antonella, che è la preferita di mamma, papà, Andrea, Clarissa e tutta la nipotanza. E poi ancora buongiorno Gianluca, volevo fare tantissimi auguri alla mia mamma Margherita per i suoi 79 anni. Non ti sei firmata, ma lei capirà, dai. Buongiorno Gianluca, gli auguri li faccio sempre a tutti e oggi li faccio a me che compio 55 anni, Elisabetta da Capranica. Elisabetta, te li faccio anch'io gli auguri, un bacio. E poi sono Andrea, ho 9 anni, da Milano, volevo fare gli auguri di buon compleanno alla mia dolce mamma che ne compie 44 di anni. Oggi ti voglio un mondo di bene, mamma, auguri. Auguri a tutti quanti gli altri, siete tantissimi. Li faccio anche a Fedez, oggi è il suo compleanno, sono 37 per lui.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

Sono le 7.40 a Radio Subasio, buongiorno bambini, anzi stamattina vi dico good morning children, perché oggi la materia è inglese, quindi oggi vi interroghiamo in inglese, oggi vi faccio una domanda in inglese e aspetto le vostre risposte in inglese. È un indovinello, insomma, dovete infatti indovinare qualcosa che vi chiedo di individuare adesso. La domanda è questa, ascoltate con attenzione. I'm a crunchy orange vegetable that's good for your eyes. Bugs Bunny loves to eat me. Who am I? Allora vi ripeto la domanda, l'ho detta anche lentamente, no? Proprio per far capire bene parola per parola ai nostri bambini. I'm a crunchy orange vegetable that's good for your eyes. Bugs Bunny loves to eat me. Who am I? Dai, che facile! Avete capito di cosa sto parlando, vero? 348 075 8060 per i vostri messaggi vocali, bambini, perché così tra poco vi sentiamo parlare in inglese, voi che già lo sapete benissimo. E come sempre la mattina a quest'ora facciamo il giretto delle scuole d'Italia su Radio Subasio.

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

0: mattina stiamo parlando di inglese, o meglio, insomma, la materia su cui vi stiamo interrogando è l'inglese. Vi ho fatto una domanda che poi è un indovinello facilissimo. I'm a crunchy orange vegetable that's good for your eyes. Bugs Bunny loves to eat me. Who am I? E avete risposto tutti bene, quasi tutti, quasi tutti.
1: Ciao Radio Subaru, siamo Gina e Federico, veniamo da Osimo.
0: Hi.
1: 17-10 anni, la risposta è I am a carrot.
0: Wow.
1: Ciao Radio Subaru. Radio Subaru.
0: Very good children, it's a carrot, ok.
2: Ciao Gianluca, sono Damiano da Tivoli e la risposta è
0: sì.
2: It's a carrot, oh. È la carota. Ciao Radio Subasio. Ciao Gianluca.
0: Ciao Damiano, in effetti la carota ci fa molto bene agli occhi, fa bene alla salute in generale.
3: Ciao, sono Massimiliano.
0: Ciao Massimiliano. Ciao.
3: I'm a carrot.
0: I'm a carrot. Ma sei Massimiliano o sei una carota? Un bacione.
4: My name is Loris.
0: Loris.
4: I'm from Torino.
0: Torino.
4: The vegetables is carota.
0: Carota! Ciao caro, buona giornata a scuola anche a te, sentiamo chi c'è adesso.
5: Gianluca,
0: sì.
5: Sono Gabriele e vengo da Arezzo.
0: Ok.
5: Ho 8 anni e per me.
0: Sì.
5: L'indovinello è.
0: Sì.
5: Bugs Bunny, quel coniglio. C'ha la palla.
0: La palla?
5: Da basket. Ciao Radio Subasio. Ti voglio bene Gianluca.
0: Anch'io ti voglio bene, ma scusami, la palla mica se la mangia. Dovevi ascoltare bene tutte le parole. Un abbraccio.
6: Ciao Radio Subasio, sono Ginevra da Bologna.
0: Hai Ginevra.
6: E la risposta all'indovinello sono le carote.
0: Le carote, carrots.
6: Radio Subasio.
0: Ma che bravi i nostri bimbi e ragazzi. Vi aspetto anche domani. Good morning.

0: My Body Isn't Ready, la canzone di Somber su Radio Subasio, ci porta le breaking news di PGCOM 24, 8:02.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Al via il Consiglio europeo di Bruxelles, una 2 giorni serrata di incontri su urgenze geopolitiche ed usi strutturali. Meloni torna a difendere l'Ucraina e si smarca da Trump, criticando l'accordo sul gasolio russo. Intanto Washington ha proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi e di trasferirli in un veicolo finanziario sotto la sua supervisione. No, dai delegati europei. Nessuna tregua in Ucraina, nonostante gli annunci di Trump, il quale anzi sarebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali alla sua difesa aerea. Sospette anche le limitazioni al sistema militare di Starlink, che nella notte avrebbero compromesso le capacità di difendersi dai raid di Mosca. Prosegue bene il decorso del Papa dopo l'intervento al polmone. Leone XIV ieri ha anche concelebrato messa al Gemelli di Roma. I medici hanno riferito che il pontefice ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare in stanza e ha ripreso una regolare alimentazione. Hanno 16-17 anni gli autori delle aggressioni dalla minicar all'attore Davide Iacopini, ancora in terapia intensiva, e ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. Ci siamo divertiti così, hanno confessato. Sono accusati di tentato omicidio. In Iran, una studentessa di 23 anni condannata a morte per un post sui social, Najmeh Amini, è stata accusata di blasfemia. Arrestata a gennaio durante le proteste antigovernative, dice dal carcere: «Non voglio fare l'eroina, ma la mia voce si è ascoltata». Calcio, continua la debacle delle squadre italiane in Champions League. Ieri sera sconfitta amara per la Roma all'Olimpico. Avanti 3-1, i giallorossi si sono fatti riprendere in pochi minuti dagli spagnoli, che hanno vinto 4-3. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Eni per l'Italia.
1: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 1 chilometro a causa di un veicolo in avaria tra Aglio, chilometro 255, e Calenzano in direzione Napoli. 1 chilometro di incolonnamenti per traffico intenso invece sulla diramazione Capodichino tra l'allacciamento con la A1 Sud e l'inizio della tangenziale di Napoli procedendo verso quest'ultima. Sulla A14 1 chilometro di coda per lavori tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione Taranto. Sulla A24 6 km di incolonnamenti per traffico intenso tra il grande raccordo anulare e il bivio per la tangenziale est procedendo verso quest'ultima. 3 km di coda per traffico anche sulla complanare del tratto urbano dell'A24 tra il bivio per il grande raccordo anulare e la fine complanare procedendo verso la tangenziale est. Infine sulla statale 2 via Cassia si segnalano rallentamenti sempre per traffico intenso tra gli incroci La Storta e via Trionfale procedendo verso l'incrocio via Flaminia. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione.

0: tutto per la salute.
1: Eccoci, sono le 8 e 6 minuti, già la seconda ora di Tutti in Piedi su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato, ora che inizia con una voce meravigliosa, quella di Whitney Houston. 1985, All at Once.

Che voce, ragazzi, veramente non era di questo pianeta. Whitney Houston su Radio Subasio. Non so se vi ricordate quel festival di Sanremo in cui lei fu ospite, cantò questa canzone, Pippo Baudo le chiese di fare il bis, quindi siccome cantava dal vivo su base registrata rimisero la base e lei cantò di nuovo, proprio incitata dal pubblico che l'aveva osannata giustamente. E allora abbiamo ricordato questo episodio legato proprio agli anni Ottanta. Adesso invece vediamo che è successo l'importante il 15 ottobre su Radio Subasio. L'accadde oggi? Beh, velocemente non posso non ricordare che nel 1822 viene istituito il Corpo Forestale dello Stato, proprio per la tutela dei boschi, in quella volta del Regno di Sardegna. Il Corpo Forestale sarebbe stato impiegato nella difesa del patrimonio agroforestale con compiti di controllo del territorio nelle aree rurali e montane. Vediamo un altro evento importante, importantissimo, perché nel 1955, con il titolo originale di Fury Brave Stallion, debutta sul canale televisivo americano NBC il telefilm Furia Cavallo del West che beve solo caffè. Ve la ricordate la sigla cantata da Ballo, la sigla italiana, per mantenere il suo pelo più nero che c'è? Bellissimo, mamma mia quanti pomeriggi passati davanti alla TV, Furia, adoravo. Va bene, voliamo al 2002. Questo è stato un evento molto curioso che forse qualcuno si ricorda. In concerto a Nashville il cantante Ryan Adams raggiunge uno spettatore che gli aveva chiesto di fare Summer of 69, che però è una canzone di Bryan Adams, siccome insomma lui era sempre molto arrabbiato perché lo confondevano spesso, gli dà $30 come rimborso biglietto e rifiuta di proseguire finché l'uomo non se ne sarà andato. Vabbè, un po' forse troppo stizzoso, però dai, posso capire la reazione. Allora, voglio adesso invece parlare di qualcosa che è avvenuto molto tempo prima, nel 1582, quando è di fatto in vigore il calendario gregoriano ideato da Luigi Lilio per Papa Gregorio XIII. Per recuperare il ritardo accumulato nei secoli sono stati saltati 10 giorni. Ieri, chiaramente 444 anni fa, era il 4 ottobre e oggi è il 15, quindi non è appunto, non era il 14 ma era il 4, oggi è il 15. Ecco, questo ci dà il pretesto per parlare un po' di salti temporali. Se voi poteste saltare dalla data di oggi, appunto 15 ottobre 2026, a un'altra data, dovete sceglierne una sola, ecco, a quale data saltereste e perché? Me lo dite con un messaggio, dai, che sono proprio curioso di conoscere le motivazioni. 348 075 80 60.

come Fulminacci. Maledetto me. E questo è il titolo della sua canzone su Radio Subasio. Sono le 8:18. Buongiorno da Gianluca Giurato. Siete pronti? Ce l'avete anche voi una canzone? Una canzone da indicarci con un messaggio vocale, perché tra poco c'è il voice box, lo sapete. Quindi c'è la possibilità di sceglierla e di annunciarla direttamente con la vostra voce grazie al vostro messaggio. Quindi diteci nel vocale come vi chiamate, da dove ci ascoltate, che canzone vorreste sentire. La suoniamo intorno alle 8:30. 348 075 80 60.

0: Ascolta l'infinito, questa è la canzone di Fiorella Mannoia su Radio Subasio. Sono le 8:26, stamattina stiamo facendo un giochino insieme. Se poteste saltare a un'altra data, quindi insomma non essere più al 15 ottobre 2026, ma andare a una data che a voi piace, chiaramente qualcuno indica una data del passato, altri una del futuro, a quale data saltereste? Sentiamo un po'. Sentiamo i vostri messaggi che arrivano al 348 075 8060.
1: Buongiorno Gianluca, sono Patrizia da Nettuno.
0: Ciao.
1: Io salterei nel 2036.
0: Perché?
1: L'età giusta per andare in pensione.
0: Bello, sicuramente è l'età giusta per molti questa. E c'è chi dice che invece praticamente tornerebbe al 19 febbraio del 1974, giorno della sua nascita, per recuperare gli errori e saper affrontare la vita di oggi. Messaggio non è firmato, però insomma molti sono di questo tenore, o direttamente alla pensione, per esempio Stefania ce l'ha più vicina perché andrebbe al 2029, oppure altri rinascerebbero, oppure che ne so, magari tornerebbero alla data del matrimonio. Ne sentiremo altri messaggi che stanno arrivando al 348 075 8060, appunto un salto temporale in avanti oppure all'indietro. Ecco, raccontateci, diteci la vostra data e soprattutto perché vorreste andare a quella data.
2: Sì.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Buongiorno Radio Subasio, sono Lucia da San Lorenzo in Campo e vorrei ascoltare I'm Alive di Céline Dion. Buona giornata a tutti e

0: La canzone di Celine Dion, I'm Alive, scelta da Lucia di San Lorenzo in Campo in provincia di Pesaro Urbino, canzone del 2002, ma che oggi, insomma, vista la storia di Celine Dion, assume un significato ancora più forte. Devo dire che questa donna, oltre ad essere una cantante eccezionale, è anche veramente una donna proprio fantastica per la forza che sta mostrando a tutto il mondo. Grazie Lucia e grazie a tutti quanti gli altri, bellissime richieste anche stamattina, ma chiaramente avete sempre la possibilità tutti i giorni intorno alle 8:30 di ascoltare la vostra canzone preferita nel voice box su Radio Subasio. Ora, a proposito di canzoni, ne arriva una nuova, perché è tornato anche Marco Mengoni con il suo nuovissimo singolo che sentiamo anche stavolta, si chiama Giornate Perse.
1: Non ti rivedrò.

0: zucchero su Radio Subasio, voodoo due volte. Allora, oggi stiamo parlando di salti temporali. Se poteste tornare a una data, tornare oppure saltare avanti a una data, insomma, cambiereste quella di oggi? A quale data saltereste? Sentiamo un po' i vostri messaggi.
1: Io tornerei alla mia data di nascita, quindi 22 giugno 1971, per ripercorrere nuovamente la mia vita.
0: Sì.
1: Non per correggere gli sbagli fatti, perché se sono quella che oggi è grazie anche agli sbagli.
0: Giusto.
1: Ma per rivivere tutti i momenti belli al pieno, cosa che non ho sempre potuto fare, tante volte per la situazione, per l'età, per l'agitazione, come per esempio la nascita dei miei tre figli, il mio matrimonio,
0: certo,
1: tutte le cose belle che mi sono capitate. Sì, tornerei solo per questo, non per gli errori. Gli errori servono a crescere, a diventare migliori.
0: Mm-hmm.
1: Buongiorno, Elisabetta da Spoleto.
0: Elisabetta, considerazione molto saggia la tua, anche molto concreta, devo dire, perché insomma purtroppo non si può piangere sul latte versato, gli errori si sono fatti.
2: Buongiorno a tutti, sono Silvia da Prato.
0: Ciao.
2: Allora, io vorrei tornare non in un anno particolare, ma all'età dei miei bimbi piccoli.
0: Sì.
2: Gaia e Niccolò, e vorrei rivivere più a fondo quello che mi sono persa di loro.
0: Ecco, perché magari lavoravi e giustamente non sei stata sempre accanto a loro, non hai vissuto tutti i momenti, tutti i primi passi, cioè li hai vissuti, ma insomma in maniera un po' più relativa, ecco. Grazie a tutti, più tardi sentiremo altri messaggi a Radio Subasio. Ora Miley, questa è Bass Persuades.

0: trasformazioni, lei ha rimosso anche il cognome, no? Perché già una trasformazione grossa l'aveva fatta quando da Anna Montana si è trasformata in personaggio molto sexy, quindi insomma un cambiamento radicale. Adesso ha deciso di togliere il cognome per assumere una nuova identità visiva e professionale, ma non l'ha tolto all'anagrafe, attenzione, si chiama sempre Miley Cyrus, però per gli amici, o meglio per i fan, per il pubblico, solo Miley. Bass Persuades, la sua nuova canzone su Radio Subasio, che ci porta dritti dritti a un nuovo appuntamento con l'informazione e le breaking news di TGCom 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. La guerra in Ucraina. Gli Stati Uniti propongono lo sblocco degli asset russi ai paesi europei, che rispondono no. Zelensky annuncia la ripresa dei raid sulle raffinerie. L'amministrazione Trump respinge l'accusa di aver limitato l'accesso al servizio Starlink, usato da Kiev per le proprie operazioni militari. E ora che Zelensky se ne vada, ha dichiarato Musk. Giorgia Meloni è giunta a Bruxelles per prendere parte ai lavori del Consiglio europeo al via questa mattina. La Premier ieri ha criticato l'accordo di Trump sul gasolio russo. L'intesa con Putin è rischiosa, ha detto. Mosca replica, si faccia i fatti suoi. Seconda notte serena per il Papa al Gemelli di Roma. Leone XIV si è alzato e ha fatto colazione. Prosegue bene il decorso post-operatorio. Ieri il pontefice ha fatto fisioterapia respiratoria, ha camminato e ha concelebrato una messa in ospedale. Sono accusati di tentato omicidio e lesioni i due minorenni fermati per le aggressioni fatte a bordo di una minicar a Roma tra il 4 e il 5 ottobre. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno confessato. Incubo in una RSA nel milanese, schiaffi, insulti e violenze sessuali su 4 donne anziane. Interdetti dalla professione 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e una donna, inchiodati dalle riprese audio e video. Calcio, continua la debacle delle squadre italiane in Champions League. Ieri sera sconfitta amara per la Roma all'Olimpico. Avanti 3-1, i giallorossi si sono fatti riprendere in pochi minuti dagli spagnoli, che hanno vinto 4-3. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: Eni.com, Eni per l'Italia.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'alta pressione garantirà fino a sabato condizioni di tempo stabile sul nostro paese con quasi totale assenza di precipitazioni e temperature diurne oltre la media al centro-nord Sardegna, ma in rialzo anche al sud. Intanto oggi al mattino cielo in prevalenza sereno velato con qualche nuvolamento in più a ridosso dell'Appennino meridionale. Dal pomeriggio velature in transito al nord, più dense e diffuse nel Triveneto, nubi bassi in aumento anche sulla Liguria, sereno poco nuvoloso nel resto del paese, temperature per lo più in aumento, più evidente sulle regioni centrali adriatiche al sud, venti moderati settentrionali con mari mossi in Puglia, Adriatico meridionale e Ionio. Per maggiori dettagli, meteo.it.

Le 9.05 tutti in piedi ancora fino alle 10. Buongiorno da Gianluca Giurato. Adesso si torna indietro al 1982 con una canzone scritta da Ivano Fossati, ma diventata il manifesto di Loredana Bertè. Non sono una signora.

0: di te.
1: Ma che bella bossa, una bossa in blu. Questa è la canzone dei Tiro Mancino, appunto, con la brava Simona Molinari. Bossa, bossa in blu, chiaramente la canzone si chiama Nuvole. Allora, sono le 9:12. A proposito di canzoni, adesso dobbiamo lanciarne una. L'abbiamo mostrificata anche stamattina e voi la dovete riconoscere. È una canzone strafamosa, ha partecipato al Festival di Sanremo 2020. Mamma mia, sono già passati 6 anni, incredibile. E è arrivata terza, vabbè, non ve lo dovrei dire questo perché adesso ve l'andate a cercare. Comunque, insomma, si tratta di una band molto popolare tra i giovani, ma non soltanto. Era già popolarissima tra i giovani all'epoca, ma con questa partecipazione al Festival di Sanremo, appunto, è diventata super conosciuta anche dal grande pubblico di tutte le età. Veramente loro adesso sono tra i più amati in Italia. È una canzone che parla un po' della normalità, ecco, dell'importanza di essere normali, non protagonisti. Anzi, come ho trovato scritto da qualche parte quella volta, mi è piaciuta tantissimo questa definizione, l'importanza dell'iceberg che non è di certo nella sua punta, ma insomma l'iceberg è importante tutto. Avete capito di quale canzone sto parlando? Dai, che facile, ascoltate anche la clip mostrificata e poi dateci la soluzione con un messaggio vocale, perché il più veloce verrà in diretta tra pochissimo su Radio Subasio. Nel vocale dite anche il vostro nome e da dove ci ascoltate. 348 075 8060.

0: E noi due la cantava Claudio Baglioni su Radio Subasio. Noi due non siamo proprio là, o meglio, io sono qua e lui è là, oppure Daniele potrebbe dire il contrario, lui è qua e io sono là, dal suo punto di vista. Daniele, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora Daniele, dove sei tu? Visto che insomma abbiamo scherzato un po' sulla canzone di Baglioni, tu sei a Rimini?
1: Io sono di Rimini, sì.
0: Sei di Rimini, ma in questo momento non sei proprio a Rimini, da quello che ho capito stai viaggiando.
1: Sì, sto viaggiando, sto andando a fare un corso di formazione a Senigallia.
0: Ah, quindi da Rimini a Senigallia, rimaniamo sulla costa adriatica, scendi un po' più a sud, dalla Romagna alle Marche. Corso di formazione per lavoro, posso chiederti, sì, quale lavoro?
1: Sì, prima facevo manager di reparto, adesso invece passo a vice store manager, quindi faccio un gradino.
0: Ecco, un gradino in su, perché manager ma di reparto, adesso vice store manager, quindi di tutto il negozio.
1: Esatto, tutto il negozio, sì.
0: Ecco, senza dire chiaramente l'insegna, perché non possiamo fare pubblicità, di cosa vi occupate? Che vende questo negozio?
1: Articoli d'abbigliamento, articoli per la casa, un po' di gadget, accessori.
0: Ah, bello!
1: Un po' di tutto.
0: Ecco, quei negozi che piacciono tanto a me, dove vado a perdere qualche ora a volte del mio tempo, così mi piace un sacco girare e poi esci sempre con qualcosa, perché mica esci a mani vuote, no?
1: Sì, cioè, al 100%.
0: Ecco, poi insomma tu da vice store manager saprai benissimo come attirare l'attenzione dei clienti e come, diciamo, incentivare le vendite. Avete delle tecniche, sì, particolari, no? Per esempio, una qual è? L'esposizione, un articolo che, diciamo, fa un po' da specchietto per le allodole, in senso buono, Daniele?
1: Cioè, diciamo che prendiamo l'articolo che si vende di più e tendiamo a metterlo davanti in negozio.
0: Ah, vedi?
1: Però poi dopo altre tecniche non si possono svelare.
0: Non si possono svelare, anche perché poi c'è uno spionaggio industriale, no? Ve le copiano.
1: Esatto.
0: Quindi, però vedi, l'articolo che si vende di più messo davanti è un'ottima cosa. Credo che questo lo facciano un po' tutti, no? Perché insomma uno lo guarda,
1: tutti,
0: entra e poi chiaramente da lì scopre un mondo. Va bene, senti, scopriamo un po' del tuo mondo invece, al di là del tuo lavoro. Tu che fai di bello poi nel corso della tua giornata?
1: Attualmente faccio veramente fatica perché ho poco tempo, però di solito mi piace suonare la chitarra, poi ho una passione grande per la montagna, solo che non è che ci riesco a andare molto spesso ultimamente.
0: Eh beh, vabbè, insomma il lavoro, la famiglia, immagino tutti gli impegni quotidiani,
1: certo,
0: ci permettono di dedicarci poco alle nostre passioni, ma ogni tanto insomma è bello poi anche dedicare del tempo a noi stessi. Allora, caro Daniele, andiamo con la canzone mostrificata, l'hai individuata subito, qual è?

0: Sì, credo sia Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari.
1: E credi bene, grazie Daniele, in bocca al lupo per il nuovo lavoro allora.
0: Ecco. Pronto?
1: Pronto, eccolo qua, ciao Dani.
0: Ok, sì, sempre, ok.
1: Ciao Daniele, grazie per aver giocato
0: ciao,
1: con noi.
0: Grazie mille, ciao.
1: Ciao, e allora abbiamo sentito qual è la canzone, l'ha annunciata Daniele, loro sono i Pinguini.

una delle maggiori hit degli anni Ottanta che gli autori volevano inizialmente affidare a un uomo, Rod Stewart, ma a renderla leggendaria è stata Olivia Newton-John, Physical.

0: La ragazza del futuro, Cesare Cremonini su Radio Subasio. A proposito di futuro o di passato, stamattina abbiamo parlato di salti temporali. C'è una data a cui vi piacerebbe tornare, oppure una data a cui vi piacerebbe saltare, appunto saltando a pie pari magari un intero periodo? Molti hanno detto sì, non vedo l'ora di andare in pensione 2029, 2037, eccetera eccetera. Tanti invece dicono: tornerei alla mia data di nascita per non commettere gli stessi errori. L'ha detto Claudia, l'ha detto Lorenzo. C'è poi tanta altra gente che farebbe un'altra cosa. Sentiamo.
1: Buongiorno Gianluca, Emanuela della Cina.
0: Ciao Emanuela.
1: Io vorrei tornare nella data del 28 settembre del 98.
0: Sì, perché?
1: Per abbracciare forte forte mio padre e dirgli che gli volevo tanto tanto tanto tanto bene prima che se ne andasse, anche se lui lo sa.
0: Anche se lui lo sa, però effettivamente abbiamo questo rimorso tante volte, no? Di non aver detto ai nostri cari, ai genitori o magari anche ai figli o ad altre persone, anche a degli amici o al proprio compagno, la propria compagna, insomma, delle cose importanti. A volte non si riesce neanche a dire ti amo. Sabrina invece salterebbe al 5 ottobre del 1974 per restare a vivere e studiare a Londra, a casa della sua madrina del battesimo. Vabbè, purtroppo, insomma, poi magari uno nella vita prende altre strade, ma non è detto che non siano belle. Quindi Sabrina, grazie, grazie a tutti quanti gli altri. Ce ne avete indicate tantissime di date, anche magari legate ad eventi un po' più tragici. Vi siamo vicini e vi abbracciamo tantissimo. C'è Elodie, ok, respira.
2: E se mi cerco, penso che cosa vorrei.

0: Non ogni tanto, ma ogni giorno arriva il pozzo.
1: Eccoci, buongiorno. Come la sta? Bene?
0: Benissimo, sono grazie. Contento. Lei?
1: Beh, non male, grazie. Il fatto di incontrarci la mattina è proprio salutare.
0: Vedi, salutare proprio.
1: Ciao!
0: Salutare!
1: Ma guarda, non gli si può dare proprio un bocco.
0: Vedi.
1: Oggi parliamo, amico mio, di... prendi adesso... e paghi dopo.
0: Ah, ho capito, sì.
1: Compro adesso, pago dopo, che è il, diciamo così, il corrispondente dell'originale BNPL, che fa più figo.
0: Dai.
1: Equivale a buy now, pay later.
0: Mamma mia.
1: Compri adesso e paghi dopo. Questo sistema che si è diffuso molto anche da noi, attraverso diverse piattaforme, che è una sorta di microcredito, che so, devi comprare un elettrodomestico, costa 800 euro,
0: sì,
1: e ti fanno tre rate, quindi molto più smart, molto più facile.
0: Beh, ti consente magari di fare un acquisto che altrimenti non ti potresti permettere.
1: Esatto, però c'è un dato nuovo di cui vi parlerò, e cioè che sempre più giovani, gli under 35, utilizzano questo sistema anche per altri ambiti, per esempio visite mediche, la salute, degli esami che possono essere costosi, un intervento dal dentista, un nuovo paio di occhiali, insomma hanno cambiato un po' settore, e questo a causa anche di una certa crisi che serpeggia in termini di liquidità.
0: Sì.
1: E allora io partirei proprio da questi dati per chiedervi intanto se sono davvero solo i giovani a rateizzare le spese più disparate, ma voi per cosa usate principalmente questo tipo di pagamento, se lo usate? Ne parleremo come ogni mattina al 348 075 8060. Oh, non si paga nulla?
0: Si paga tutto gratis, anche i messaggi, perché insomma avrete un piano tariffario.
1: Ma io preferirei a gratis. Rende più l'idea.
0: È ancora più bello. E a gratis c'è anche Bruno Mars su Radio Subasio.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Life su Radio Subasio. Ci salutiamo, amici, vi aspetto domani chiaramente a partire dalle 7 tutti in piedi, e vi lascio con il posto che vi accompagnerà fino alle 13. Da Gianluca Giurato è tutto, c'è l'informazione e le breaking news di TGcom 24 quando si sono fatte praticamente le 10. Ciao.
1: Buongiorno da Mattia Venini. I droni ucraini senza connessione. Le forze di Kiev denunciano un rallentamento del sistema satellitare Starlink oltre i 160 km orari. La versione militare dipende dal governo americano e dal presidente, spiega Musk. Ira di Zelensky, che annuncia la ripresa degli attacchi alle raffinerie russe. I precedenti dei due minori denunciati per le aggressioni a bordo della microcar. 2 anni fa erano stati sorpresi a rubare gli amplificatori di un'altra vettura. Le madri sconvolte. I nostri figli non sono dei mostri, ma devono pagare. Chiediamo scusa, non ci eravamo accorti di niente. Schiaffi, insulti e abusi ai danni di 4 anziane ospiti di una RSA. Nel milanese sono stati interdetti dalla professione 3 operatori sociosanitari. Maltrattavano le donne mentre venivano lavate e vestite. 2 uomini sono accusati di violenza sessuale. 1/4 operatrice indagata per minacce aggravate. Terzo giorno al Gemelli di Roma per Papa Leone dopo la rimozione di un tumore al polmone destro. Il Vaticano ha fatto sapere che il pontefice ha trascorso una notte serena, si è alzato e ha fatto colazione. Al momento rimane confermata la degenza di 1 settimana, ma la Santa Sede predica prudenza. Tragedia a Peshawar, nel nord-ovest del Pakistan, dove è crollato il tetto di una scuola. È una strage, 27 i bambini morti, oltre a un insegnante. Più di 30 le persone rimaste ferite, 6 delle quali in condizioni critiche. Soccorritori al lavoro per salvare le persone intrappolate sotto le macerie. Calcio, altre 2 sconfitte per le italiane in Champions. Il Como perde 3-2 in casa degli olandesi del Feyenoord. La Roma, beffata dal Real Madrid all'Olimpico. Avanti 3-1, si fa rimontare nel finale e perde 4-3. Stasera l'Europa League con Salisburgo-Milan e Celta Vigo-Juventus, in Conference Atalanta-Pafos. Queste le breaking news di TGcom 24.

Buona mattina a tutti amici di Subasio, da Stefano Pozzovivo con voi sino alle 13 tra i tanti appuntamenti che faranno parte di questa porzione di giornata. Subito la collection Cyndi Lauper.

Allora, Cyndi Lauper ci ha riportato un po' indietro nel tempo, la metà degli anni 80 più o meno, era il 1986, in questa mattina del quindicesimo giorno del mese di ottobre 2026, giovedì. Ancora buongiorno, tante note da ascoltare, dicevamo, e anche qualche spunto di riflessione, come accade ogni mattina. Oggi ce la prenderemo con i pagamenti rateali di minimo importo. Beh, dico di minimo importo perché questa formula, definita BNPL, acronimo di Buy Now Pay Letter, cioè compro adesso ma pago dopo, è sempre più diffusa e diciamo che in linea generale il caro vita sta spingendo sempre di più una categoria, gli under 35, a cercare nuove soluzioni per sostenere le spese più pesanti. Fra queste iniziano ad annoverarsi anche spese mediche, visita specialistica, quindi un nuovo paio di occhiali o una cura veterinaria, che passano attraverso questo sistema che fraziona in tre quote o più un pagamento magari improvviso, non preventivabile, e ci dà un po' anche la fotografia delle difficoltà che ci sono in questa fase storica in termini di liquidità, per cui suddividere, frazionare i più importi una spesa in attesa, che so, la rottura di un elettrodomestico, può effettivamente servire, e come. Solo che c'è un cambiamento di approccio e quindi spese che un tempo non si sarebbero mai immaginate finanziate finiscono proprio all'interno di questo tipo di meccanismo. E da qui parto quest'oggi per chiedervi intanto se sono davvero solo i giovani a rateizzare in questo modo le spese più disparate. E voi per che cosa usate principalmente questo tipo di pagamento, se lo usate? Ne parleremo al 348 075 8060 di Radio Subasio. Il primo buongiorno di oggi va Alessia, che ci ascolta e ci saluta da Ravenna. Buongiorno a te Alessia e buon ascolto a tutti, anche con Giorgia.

nostri anni sono pillole per il raffreddore, sono i segni sulla pelle di chi ha perso l'onore, un susseguirsi di facce nate col bianco e nero che rimangono le stesse anche in multicolore, sono le fotografie di chi ha visto la guerra, la forza di un paese che si alza da terra, una musica muta composta da un'orchestra, una stanza chiusa a chiave senza neanche una finestra.

I nostri anni di stadio con un featuring particolare, Fabrizio Moro, di qualche anno fa, Radio Subasio in vostra compagnia. E questa mattina ci occupiamo di pagamenti. Sì, ma che tipo di pagamenti? Beh, secondo una recente ricerca, il caro vita sta spingendo sempre di più gli under 35 a cercare nuove soluzioni per sostenere le spese più pesanti. Spinti dall'aumento del costo della vita e da una capacità di spesa sempre più sotto pressione, il compro adesso ma pago dopo, in inglese buy now, pay later, sta conquistando spazio anche in settori tradizionalmente lontani dall'acquisto a rate. Su un campione di 1000 italiani, il 20% dei giovani lo ha utilizzato nell'ultimo anno per spese, per esempio, legate alla salute. E questo fenomeno racconta un cambiamento profondo. La necessità di distribuire la spesa nel tempo viene utilizzata sempre di più per affrontare servizi considerati necessari: una visita specialistica, un intervento dal dentista, un nuovo paio di occhiali o una cura veterinaria, oltre ad altri acquisti di beni come poteva essere un elettrodomestico, come richiamavo all'inizio dell'ora. Ciò premesso, ma sono davvero solo i giovani, secondo voi, a rateizzare le spese più diverse? Voi, per esempio, per cosa usate principalmente questo tipo di pagamento? Se lo usate, raccontatecelo, come ogni mattina, al 348 075 80 60.

La canzone che arriva, Niccolò Morricone in arte ultimo, l'ha scritta proprio quel 4 luglio scorso dopo il record live di Tor Vergata, e in una notte è nata la sua canzone Tutto.

Passengers, Luciano Pavarotti, ci sono quelle atmosfere made in YouTube. Fino al 95 per questa Miss Sarajevo qui su Subasio, quando corrono le 10 da 46 minuti in questo preciso istante. Arriva anche Giovanotti con 6 p.m. per I Love You Baby.

come Mona Lisa Mango nella mattina in cui con voi stiamo parlando di rate per acquisti anche improvvisi o comunque di prima necessità, come possono essere le visite specialistiche, e sono rate a cui si rivolgono sempre di più i 35enni o comunque gli under 35, fino a 35 anni, il famoso compro adesso ma pago dopo, magari anche in tre rate come spesso accade attraverso tante piattaforme, e sta conquistando spazio anche in settori tradizionalmente lontani dall'acquisto a rate. E allora vi chiedo se sono davvero solo i giovani a rateizzare le spese più disparate, e anche se per voi vale questo mezzo, perché cosa lo usate principalmente questo tipo di pagamento, se lo usate. 348 075 8060.

0: Break It Down Again, Tears for Fears ci accompagnano verso un nuovo appuntamento con l'informazione, quello che torna su Radio Subasio è quello delle 11.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Violento attacco russo contro infrastrutture logistiche nell'Ucraina centrale. Il bilancio è di 3 morti e 6 feriti. Starlink rallenta i droni di Kiev e Zelensky annuncia la ripresa dei raid sulle raffinerie russe. A Bruxelles, al via il Consiglio europeo. Meloni contro l'intesa fra Trump e Putin sul gasolio russo. È una scelta rischiosa, legittima Mosca, ha detto ieri la Premier durante le comunicazioni in Senato. Ira del Cremlino, non sono affari suoi, la replica della portavoce degli esteri Zakharova. La guerra in Iran finirà molto presto, ha detto ancora una volta Trump durante un comizio in Arizona. Non so chi sia il presidente, non sappiamo con chi abbiamo a che fare. Forse mi sono spinto troppo oltre, ha ironizzato poi il presidente americano. Terzo giorno al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Leone dopo la rimozione di un tumore al polmone destro. La sala stampa del Vaticano ha fatto sapere che il pontefice ha trascorso una notte serena, si è alzato e ha fatto colazione. I precedenti dei 2 minori denunciati per le aggressioni a bordo della microcar a Roma 2 anni fa erano stati sorpresi a rubare gli amplificatori di un'altra vettura. Le madri sconvolte, chiediamo scusa, i nostri figli non sono dei mostri, ma devono pagare. Calcio, Champions League da incubo per le italiane, ieri altre 2 sconfitte, il Como battuto 3-2 in casa degli olandesi del Feyenoord, la Roma beffata dal Real Madrid all'Olimpico, avanti 3-1, si fa rimontare nel finale e perde 4-3. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 23 Udine Tarvisio, un incidente crea code tra Carnia e Pontebba verso il confine di Stato. Sulla statale 38 dello Stelvio, corsia chiusa a causa di un altro incidente all'incrocio Sondrio. Sulla 1 Milano-Napoli si registrano code per incidente tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Napoli. Sulla stessa autostrada si resta invece in coda per il traffico allo svincolo di Anagni in entrambe le direzioni. Sempre per traffico, coda lungo la 14 Adriatica tra Castel San Pietro e Imola viaggiando verso Taranto, tra Valle del Rubicone e Rimini Nord. Per lavori invece ci sono rallentamenti tra Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio e tra Grottammare e Pedaso. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con...

Questa nuova ora insieme qui su Radio Suvasio si apre con un grande classico di Lucio Dalla. L'anno è il 1979 e l'anno che verrà.

0: I romantici, Tommaso Paradiso. Ora parliamo di cose poco romantiche, le rate, già. Perché è sempre più in uso questo sistema che attraverso piattaforme permette di frazionare i pagamenti, che possono essere l'acquisto di un elettrodomestico improvviso, ma anche una visita specialistica in tre o più rate. E questa tendenza pare essere in crescita soprattutto tra gli under 35, che cercano nuove soluzioni per sostenere le spese più pesanti, oltre a quelle improvvise. Ti si rompe la lavatrice, magari lì per lì non hai tutta la somma e puoi frazionarla in tre o più mensilità. Detto questo, vi ho chiesto se sono davvero, secondo voi, solo i giovani a rateizzare le spese più disparate, oppure anche voi che non siete più tanto giovani, per che cosa usate principalmente questo tipo di pagamento e ovviamente se lo usate.
1: Sono Vale da Roma. Un anno fa io e mio marito abbiamo sostenuto una spesa molto importante, un pagamento di 2500 euro per il nostro Labrador, che appunto un anno fa ci ha lasciato, e niente, abbiamo provveduto insomma a fare il pagamento mensilmente, perché comunque sostenere quella somma così immediata non riuscivamo, insomma, ecco. Per le altre spese, magari se non sono grandissime, preferiamo sempre comunque pagare subito. Poi ovviamente un imprevisto, un elettrodomestico magari che si rompe, dipende insomma dal prezzo, ecco, diciamo, perché questo caro vita, insomma, in questo periodo è veramente, stiamo andando proprio in rovina.
0: Due punti fermi dunque: l'imprevisto, che può essere risolto rispetto per esempio a un importante elettrodomestico che si rompe all'improvviso frazionando la spesa in tre o più mesi, e poi l'altro aspetto dipende dal prezzo, appunto, per corrispondere subito il costo in contanti oppure dilazionarlo. E voi? 348 075 8060.

0: Radio su Basio. Questa mattina ci stiamo occupando di pagamenti rateali con il sistema meglio conosciuto con Compro Adesso, Pago Dopo, la diffusione di queste piattaforme che permettono la rateizzazione in tre o più rate di un acquisto che fino a poco tempo fa era un acquisto di un certo tipo. Soprattutto su tra gli under 35 inizia a essere anche per servizi tipo visita specialistica, intervento dal dentista, un nuovo paio di occhiali, e stiamo proprio confrontandoci sulla diffusione di questo sistema di dilazione di pagamento, se sono davvero solo i giovani a rateizzare le spese più disparate o insomma anche no. Voi per cosa usate principalmente questo tipo di pagamento, ovviamente se lo usate?
1: Sono Moni? No, non sono d'accordo su questo tipo di pagamenti, non l'ho mai usato, non compro se non ho i soldi disponibili, non mi piacciono le rate, anche perché sì, la crisi, per carità, ci sarà anche chi ha problemi, però io vedo coppie che lavorano entrambi e che non arrivano a fine mese, poi però hanno la rata per il telefonino entrambi, hanno la rata del televisore Mega, hanno la rata del computer, hanno la rata di tutto, quindi secondo me c'è un po' troppo consumismo. Se poi uno deve fare per la salute, allora un altro conto, però anche lì basterebbe mettere due soldini da parte invece di sperperarli.
0: Interessante, troppo consumismo, lamenta la nostra ascoltatrice.
2: Sono Marinella da Milano. Io sono da sola, ho più di 60 anni. Quando mi si rompe qualcosa, ultimamente si è rotta la lavatrice, il frigo e la lavastoviglie, tutti insieme. Allora mia figlia dice: dai, paghiamo in tre rate. E mi sono trovata bene, perché ogni mese te li prendono direttamente sul conto.
0: Ah, su quello non c'era dubbio. Intanto però la nostra ascoltatrice parla proprio di comodità nel poter dilazionare una spesa magari imprevista, proprio perché la rottura era imprevista. E voi come vi comportate? Usate questo tipo di dilazione di pagamento o invece preferite, se potete, anche no? 348 075 8060.

0: Milano e Vincenzo, un grande classico di Alberto Fortis, riascoltato fino a questo punto, e questa mattina in cui ci stiamo occupando di dilazioni di pagamento, cioè quelle rate brevi, da 3 rate in poi, che molte piattaforme usano solitamente a tasso zero, che permettono l'acquisto di prodotti ma anche di servizi. Soprattutto nella fascia degli under 35, questi servizi si vanno concentrando su settori come le visite mediche, specialistiche, un intervento dal dentista, un nuovo paio di occhiali. E allora da lì siamo partiti, da questi dati, per chiedervi se sono poi davvero solo i giovani a rateizzare le spese più disparate, e voi per cosa usate principalmente questo tipo di pagamento, se lo usate. Sentiamo ancora le vostre voci.
1: Sono Mirko d'Arezzo. Io credo sia un salvagente per molti questo paga in 3 rate, soprattutto se ci riferiamo al paga 3 rate a interessi zero. Ci sono molti account online che lo permettono. E in risposta all'ascoltatrice di prima che ha detto che c'è troppo consumismo, io non so in che mondo vive, ma per chi come me lavora 8-10 ore al giorno e tolto l'affitto, tolto bollette, insomma le spese che tutti abbiamo, se non posso comprare un CD del mio cantante preferito, non posso comprare un paio di scarpe a mia figlia, non si tratta di un problema di consumismo, è un problema che ad oggi purtroppo abbiamo tutti, e beata lei che riesce a mettere qualche soldino da parte, magari abbiamo stipendi diversi.
0: Eh già, il reddito percepito, che permette più o meno di poter allargare i cordoni della borsa e provvedere in tempo reale per l'intera somma, oppure dilazionarla, che poi insomma riguarda un po' tutti questa opportunità, non solo chi non può permetterselo.
2: Io le rate le faccio spesso, anche faccio quelle a tasso zero, che sono le più comode di tutte, aspetto il momento opportuno che mi serve qualcosa e a tasso zero, comodissimo, tanto al mese, anche perché quando fai le rate tutti ti vogliono bene, capito? Ti danno tanta salute, perché sai che poi alla fine devono pagare, quindi evviva le rate, evviva.
0: Non c'è solo il senso pratico, ma anche quello scaramantico. E voi? 348 075 8060.

0: La mia ragazza, Luca Carboni, Radio Subasio. Questa mattina ci siamo confrontati sul tema delle rate, delle dilazioni di pagamento, che grazie ai nuovi strumenti digitali sono diventati un po' alla portata di tutti, senza grosse istruttorie, tanto per intenderci. Per cui ti capita di andare a comprare un elettrodomestico e ti venga proposta la dilazione in 3 mesi, per esempio. C'è un fenomeno interessante descritto in questi dati diffusi in queste settimane, che ci dicono come gli under 35 soprattutto ricorrano, e non solo loro, a questa formula di pagamento, ma anche per un tipo di servizi che fino a poco tempo fa erano, diciamo così, non interessati da questa formula: una visita specialistica, un intervento dal dentista, un nuovo paio di occhiali e via dicendo. E allora vi ho chiesto se sono davvero solo i giovani a rateizzare le spese più disparate, anche diverse, inusuali, e voi per cosa usate principalmente questo tipo di pagamento, se lo usate. Mi ha inviato un messaggio una professoressa che, per esempio, ci ha raccontato di come per iscriversi a un corso di laurea la tassa di iscrizione iniziale l'abbia dilazionata proprio con una di queste piattaforme, dividendola in 3 rate e quindi permettendole di poter accedere più facilmente, senza troppi pensieri, all'iscrizione a questo altro corso di laurea, per esempio. Ma ci sono anche altri esempi.
1: Alessandro D'Ancona, io non amo le rate, quindi se posso evito di farle, perché devo avere il controllo come tutti, cioè come tutte le persone che comunque combattono tutti i mesi con soldi limitati, devo avere il controllo di quanto ho e di quanto spendo. Però non sono d'accordo quando si tende sempre a generalizzare che i giovani fanno rate solo per cose futili o inutili. Ci sono le spese mediche, c'è il dentista che magari ti può prendere botte da 1.000, 1.500, 2.000, un mobile, un qualcosa in più. Oppure, ad esempio, mia figlia si è trovata a fare delle rate perché ha iniziato il suo lavoro, il suo nuovo lavoro, ha dovuto necessariamente acquistare della strumentazione da lavoro, quindi un nuovo più performante di quelli che aveva quando andava all'università, quindi un computer, un telefono, un tablet che siano tutti collegati. Chiaramente per una ragazza che lavora da 2 anni, per quando ancora vive in famiglia, è una spesa molto grande, se l'è fatta a rate.
0: Se l'è fatta a rate, già. E poi?
2: Sono Cristiana d'Ancona. Mio papà mi ha insegnato che pagato scordato. Se posso, evito di fare le rate, nel senso che, a parte la macchina, le cose più grandi, cerco proprio di pagare subito. Il problema qua è molto più, dice che negli ultimi anni le spese sono aumentate del 60%. Ragazzi, gli stipendi rimangono quelli. Qua gnera se la fa più,
0: è molto molto molto chiaro come definizione del problema, che ovviamente si muove, come ci avete dato modo di constatare, su più direttrici, non ultime quella forse più importante, il reddito disponibile. Chiudo con un sorriso e un pensiero di John Belushi, del grande John Belushi, che diceva: se pensi che a nessuno interessi se sei vivo, prova a saltare il pagamento di un paio di rate dell'auto.

0: Natalie Imbruglia, ora l'informazione torna su Subasio, è quella delle 12.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Una manovra da circa 23 miliardi e mezzo nel 2027 con interventi a sostegno delle famiglie, delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dal governo alla Commissione europea. Confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per difesa e sicurezza energetica. Parlano le mamme dei minori, re confessi delle aggressioni in minicara a Roma. I nostri figli non sono mostri, ma devono pagare per quello che hanno fatto. Chiediamo scusa. Infortuni mortali sul lavoro. Un 23enne ha perso la vita in una cantina sociale nel Chietino mentre stava lavorando con un macchinario. Un altro operaio di 60 anni è stato trovato esanime al porto industriale di Cagliari, forse schiacciato da alcuni giganteschi tubi. Il decorso post-operatorio di Leone XIV. Il Papa ha trascorso un'altra notte tranquilla al Policlinico Gemelli dopo l'asportazione di un tumore dal polmone destro. Il pontefice si sta sottoponendo alla terapia respiratoria. Sono 27 i bambini morti nel crollo del tetto di una scuola a Peshawar in Pakistan. Decedute anche altre 3 persone, tra cui un insegnante, una quarantina e feriti. Alcuni versano in condizioni disperate, mentre i soccorritori continuano a scavare tra le macerie. Sono più di 5.400.000 le persone in povertà assoluta in Italia, pari al 9,3% della popolazione residente. Il fenomeno relativo al 2025 resta stabile rispetto all'anno precedente, così come l'incidenza tra le famiglie che si attesta all'8%, e quanto emerge dall'ultimo report dell'Istat. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'alta pressione garantirà fino a sabato condizioni di tempo stabile sul nostro paese con quasi totale assenza di precipitazioni e temperature diurne oltre la norma al centro-nord Sardegna, ma in rialzo anche al sud. Domenica probabile peggioramento al nord-ovest e regioni centrali tirreniche. Intanto nelle prossime ore velature in transito al nord, più dense e diffuse nel Triveneto in estensione al centro-sud, nubi basse in aumento sulla Liguria, temperature in aumento più evidente sulle regioni centrali adriatiche al sud, valori fino a 24-25 gradi su regioni tirreniche e Sicilia, fino a 26-27 gradi in Sardegna, venti moderati settentrionali con mari mossi in Puglia, Adriatico meridionale e Ionio. Per maggiori dettagli, meteo.it.

Con questa collection che suoniamo torniamo al 1984 e i Foreigner della ballata, vabbè, sicuramente il maggior successo, I Want to Know What Love Is, loro.

Radio Subasio, siamo entrati nell'ultima ora insieme in questo 15° giorno del mese di ottobre 2026. Ancora buon ascolto da Stefano Pozzo. Io tra una canzone e l'altra, tra un personaggio e l'altro, in questo caso due personaggi, Annalisa e Madame, insieme per Amica.

Lettere agi, Ligabue, invece sono tutte mini lettere quelle che mandiamo con i saluti arretrati a chi ci ascolta e ce lo fa anche sapere. E allora ne ho per Delia che ci ascolta e ci saluta da Milano, e poi ancora per Luigina che ci ascolta e ci saluta da Manciano, siamo in provincia di Grosseto, e Lucia che invece ci ascolta e ci saluta da Latina. Per tutti con Kintsugi c'è Elisa.

Le cover a Laura Pausini riescono molto bene, come dimostra anche il suo più recente album. Tra quelle delle ultime settimane c'è Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

Be Happy, grande compositore, cantante, direttore d'orchestra jazz americano, che varcò per popolarità i confini degli Stati Uniti proprio grazie a questa canzone. Tra l'altro è molto noto tra gli addetti al settore, perché pare possiede il cosiddetto orecchio assoluto e un'estensione vocale di 4 ottave, insomma ben dotato, per così dire, in ambito vocale. Sono le 12:44, tra pochi minuti cosa faremo? Andremo a svelare il tema della pausa pranzo, la prima ora, quella che tradizionalmente apre il nostro pomeriggio, e lo faremo proprio con chi vi condurrà in quella parte di giornata, ovvero Leonardo Fabrizi. Ma subito il mio giorno preferito, Eros Ramazzotti.

0: Tango della gelosia, Vasco Rossi, questo sentimento particolare.
1: No, mi farebbe da dire e vai col tango. E vai col tango.
0: Vai col tango. La gelosia è quello che è il peperoncino per un alimento.
1: È vero.
0: Mi è piaciuta questa,
1: sì,
0: sono piazzata lì,
1: ma sempre queste massime, queste considerazioni,
0: sarà forse l'appetito, non lo so, comunque
1: viene mangiando,
0: siamo ai margini della pausa pranzo e oggi si parla di cervello,
1: il gran burattinaio del nostro corpo,
0: già, non quello fritto,
1: del nostro essere, se vogliamo,
0: sì.
1: No, perché lavora anche quando dormiamo il nostro cervello,
0: e soprattutto quando dormiamo si riposa, organizza i pensieri,
1: sì, è in grado di selezionare,
0: sì,
1: lo dicono gli scienziati, nello specifico l'università di York,
0: sai che nella tradizione popolare si è sempre detto la notte porta consiglio,
1: sì,
0: perché quando ti lasciavi e ti abbandonavi alle braccia di Morfeo la mattina ti risvegliavi forse con una soluzione, forse,
1: e con una marcia in più,
0: oh, però detto
1: si
0: questo
1: spera, insomma,
0: hanno scoperto cosa?
1: Hanno scoperto che il nostro cervello durante il sonno seleziona le informazioni rilevanti e quindi evita il sovraccarico di dati assolutamente
0: inutili. Lo scarto, via. Questo lo scarto,
1: questo
0: via.
1: Sì, questo no, questo conta.
0: Questo non conta.
1: Il primo a selezionare è proprio lui, il cervello.
0: Bene. E allora, ciò detto e premesso, cosa riuscite a memorizzare meglio? Cose belle,
1: cose brutte.
0: Informazioni utili oppure solo cose inutili? A me capita. Anche persone inutili. E qualche esempio.
1: Siamo circondati.
0: Qualche esempio al quale numero?
1: 348 075 80 60.

0: La nuova di James Blunt, Circles. Arrivano i saluti dal Pozzo, che vi dà appuntamento domani a partire dalle 10. Arrivano le canzoni e le emozioni del nostro pomeriggio. Prima però, come sempre, la solita sbirciatina al nostro orologio per ricordarvi che sono le 13 in punto e torna l'informazione. E come sempre, amici miei, fate i bravi.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. La manovra 2027 conterrà interventi a sostegno delle famiglie, con particolare attenzione a quelle più fragili, nonché alle imprese. Sarà all'incirca di 23 miliardi e mezzo. Le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, da Italia ai ministeri e dai giochi. Kiev riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, annuncia il presidente Zelensky in un'intervista al Financial Times, rammaricato per l'indebolimento del servizio internet satellitare Starlink di SpaceX. E ora che il leader ucraino se ne vada, la guerra è un massacro, gli replica Elon Musk. Crolla il tetto di una scuola a Peshawar, nel nord-ovest del Pakistan. Il bilancio è di 30 morti, tra loro 27 bambini. Almeno 40 persone sono rimaste ferite. Morti sul lavoro, stamane altre due vittime. A Cagliari, un operaio di 60 anni trovato privo di vita al porto industriale, forse schiacciato da alcuni tubi. Un 23enne deceduto nel chietino. Sarebbe caduto durante le operazioni di pulizia di una cantina sociale. Schiaffi, insulti e minacce a quattro anziane di una RSA in provincia di Milano. Sono le accuse contestate a tre operatori sociosanitari. Due devono anche rispondere di violenza sessuale. Eseguita un'ordinanza cautelare interdittiva che vieta loro di esercitare la professione in qualsiasi struttura sul territorio nazionale. Medaglia d'argento per l'Italia ai mondiali di ciclismo su pista a Shanghai nell'inseguimento maschile. La Danimarca si impone senza storia nella finale. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Firenze-Roma, traffico rallentato per una perdita di carico tra Val di Chiana e Arezzo in direzione di Firenze. Sulla 4 Brescia-Padova, rallentamenti di 4 km per un veicolo in panne tra Somma Campagna e Verona viaggiando in direzione di Venezia. Sulla 7 Milano-Genova, un altro veicolo in avaria causa code tra Busalla e Genova-Bolzaneto in direzione di Genova. Sulla 14 Ancona-Pescara per lavori, traffico rallentato tra Grotta Mare e Pedaso in direzione di Ancona. Infine, lungo la statale 3 bis Tiberina è stata chiusa una corsia per un veicolo in avaria all'incrocio San Carlo in direzione incrocio Ravenna. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Le 13 da 7 minuti, ben trovati. Buon pomeriggio da Leonardo, insieme sino alle 17, se avete voglia, anche in questo giovedì 15 ottobre 2026. Inizia la pausa pranzo di Radio Subasio e per voi Mia Martini e Roberto Murolo.

immaginate di guardare un quadro. Questa diciamo che è un po' l'idea, no? del suo autore, Enzo Gragnaniello, che nel tempo poi ha definito questa canzone proprio come una vera e propria opera pittorica. Beh, così risultava essere nella sua mente, come d'altra parte nella sua mente risultavano due entità contrapposte, ovvero Roberto Murolo, il mare, e Maria Martini, la tempesta. Lui calmo, lei graffiante, viscerale, carica di passione, malinconia e modernità. Un grande classico della musica italiana, con me, 1992, collection delle 13, in apertura della pausa pranzo. Ben trovati, buon pomeriggio da Leonardo, insieme sino alle 17, anche in questo, posso dire, caldo giovedì 15 ottobre. Si sta benissimo, la classica ottobrata si sta facendo sentire. Saluto chi si è messo in contatto con noi adesso, saremo insieme sino alle 17. Saluto chi è in movimento, chi si sta dando da fare, chi invece si sta rilassando e chi è a tavola. Buon appetito. A proposito, cosa riuscite a memorizzare meglio durante il sonno? O magari nel momento in cui vi mettete a letto e state per così farvi abbracciare dal mitico Morfeo. Cose belle, cose brutte, informazioni utili oppure soltanto cose inutili. Se volete potete farci qualche esempio. Siamo partiti dai risultati di questa ricerca condotta dall'Università di York, secondo la quale il nostro cervello durante il sonno seleziona le informazioni rilevanti ed evita il sovraccarico di dati assolutamente inutili. Come sempre, 348 07 5 80 60 per i vostri messaggi scritti o le vostre note vocali.

Sei grande di Next, siete su Radio Subasio, iniziata da pochissimo la pausa pranzo. Saluto chi si è messo in contatto con noi adesso, sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17. Allora, i ricercatori dell'Università di York cos'è che hanno fatto? Hanno scoperto che il nostro cervello durante il sonno seleziona le informazioni rilevanti ed evita il sovraccarico di dati inutili. E fa bene, dico io. Ogni giorno veniamo sommersi, no? Da una mole enorme di stimoli sensoriali, però il nostro cervello, che ne sa una più dell'agnello, ne conserva soltanto una frazione minima, cioè durante il sonno gli input ritenuti più importanti vengono rafforzati o consolidati, trasformandosi poi in ricordi a lungo termine, mentre quelli inutili sono in pratica sfoltiti per fare spazio a cose sicuramente più importanti. E allora vi chiedo, voi cosa riuscite a memorizzare meglio? Avete magari, non so, delle tecniche per farlo? Riuscite a

0: grande cosa credere negli esseri umani. Marco Mengoni, siete su Radio Subasio, iniziate da qualche minuto la pausa pranzo. Oggi vi chiedo cosa riuscite a memorizzare meglio, cose belle, cose brutte, informazioni utili oppure soltanto cose inutili. Fateci qualche esempio se volete. 348 075 80 60, sentiamo.
1: Buongiorno, mi chiamo Maddalena.
0: Ciao Maddi.
1: Chiamo da Roma. Io ho la capacità innata di ricordare i luoghi e le strade.
0: Ti pare poco.
1: Infatti che mi si è recato una sola volta in una determinata città, anche dopo tanti anni ricordo la strada, mentre al contrario non ricordo per niente i volti delle persone e per memorizzare anche i nomi ho molta difficoltà. Ciao Radio Subasio.
0: Ciao, grazie Maddalena. Cosa riuscite a memorizzare meglio? Cose belle, cose brutte, informazioni utili oppure soltanto cose inutili? Fateci qualche esempio se volete. 348 075 80 60.

0: It is Goo Goo Dolls. Siete su Radio Subasio. Saluto chi si è messo in contatto con noi adesso. I ricercatori dell'Università di York, cos'è che hanno scoperto? Hanno scoperto che il nostro cervello durante il sonno seleziona le informazioni rilevanti ed evita il sovraccarico di dati inutili. In pratica ogni giorno, lo sapete, no? Veniamo sommersi da una mole enorme di stimoli sensoriali, però il nostro cervello ne conserva soltanto una frazione minima. E allora vi chiedo, voi cosa riuscite a memorizzare meglio? Belle cose, brutte, informazioni utili o soltanto cose inutili? Se volete farci qualche esempio, 348 075 80 60, magari per meglio memorizzare concetti, luoghi e quant'altro, utilizzate una tecnica. Ecco, beh, noi la accogliamo a braccia aperte. Allora, ripeto la domanda, cosa riuscite a memorizzare meglio? 348 075 80 60, sentiamo.
1: Riesco a ricordarmi dei numeri di telefono e i numeri delle targhe delle macchine. Anziana nel maglione.
0: Beh, che dire, complimenti.
2: Ciao Radio Spazio, sono Susanna da Perugia. Ho una memoria pazzesca per i visi delle persone. Sono molto
0: fisionomista. Certo.
2: Se parlo con la persona anche solo 5 minuti, mm-hmm, anche dopo mesi, se la vedo da un'altra parte, mi ricordo perfettamente il viso di quella persona. Sono proprio, ho una memoria fotografica pazzesca delle persone.
0: E voi cosa riuscite a memorizzare meglio? Cose belle, cose brutte, informazioni utili o soltanto cose inutili? Se volete potete farci qualche esempio, 348 075 80 60.

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Radio Subasio Disco Club è il programma radiofonico. Il sabato a mezzanotte, le serate DJ set per far festa nelle piazze d'Italia. Una web radio con tutte le hit dance di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. Le italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

0: Breaking news di TGCom 24, le 14 in punto.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Una manovra da circa 23 miliardi e mezzo nel 2027 con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese. Coperture che arriveranno anche dal settore finanziario e quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dal governo alla Commissione europea. Contributo su banche e assicurazioni per 5 miliardi. Zelensky avverte Kiev riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. Intanto rivendica la distruzione di 6 bombardieri nemici nella base militari di Voronezh. Dopo le lamentele del presidente ucraino, Starlink ha ripreso a funzionare. Il decorso post-operatorio di Leone XIV, il Papa ha trascorso un'altra notte tranquilla al Policlinico Gemelli dopo l'asportazione di un tumore dal polmone destro. Il viaggio pastorale in America Latina potrebbe essere rinviato in primavera. Le aggressioni in minicar a Roma. La procura trasmetterà il fascicolo a quella per i minori. Uno dei due autori rei confessi di 16-17 anni ha raccontato di avere tolto la mano di Davide Jacopini dal manubrio del monopattino. L'attore versa in gravi condizioni. Sono più di 5.400.000 le persone in povertà assoluta in Italia, pari al 9,3% della popolazione residente. Lo certifica l'Istat nel rapporto che fotografa il fenomeno nel 2025. Dato stabile rispetto all'anno precedente, così come l'incidenza tra le famiglie che si attesta all'8%. Calcio, disastro Champions, capitolano anche Roma e Como rispettivamente contro Real Madrid e Feyenoord. Oggi di scena l'Europa League, Salisburgo, Milan e Celta Vigo Juventus. In Conference si affrontano Atalanta Pafos. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 12 Roma Civitavecchia un incidente provoca code tra Santa Severa e Santa Marinella e Civitavecchia Sud in direzione della strada statale 1 Aurelia. Lungo la 10 Genova Ventimiglia code di un chilometro tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure per lavori in direzione di Genova. Sulla 1 Firenze e Roma, sempre per cantieri, rallentamenti tra Fabro e Orvieto in direzione di Roma. Attenzione poi sulla 8 Milano Varese, dove viene segnalata una perdita di carico tra la barriera di Milano Nord e lo svincolo Fiera Milano in direzione del capoluogo lombardo. Infine, lungo la statale 275 di Santa Maria di Leuca viene segnalato un incidente all'incrocio Santa Maria di Leuca strada statale 274 Salentina di Patu. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Migramaro, contatto, il contatto costante, forte, indissolubile. Poi a partire dalle 15 arriveranno i 60 minuti a voi dedicati, dove potrete scegliere la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. E a proposito, tra non molto ricorderò i contatti che vi consentiranno di prenotarla. Subito su Subasio, Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. Un amore con...

0: Questa è la frase per antonomasia, che non ha sicuramente bisogno di interpretazioni, eh? I love you, Cesare Cremonini, correva l'anno 2013, siete su Radio Subasio e alle 15 che succede? Beh, creiamo il solito movimento, tra poco ricorderò i contatti che vi consentiranno di prenotare quella canzone che vi ronza in testa, che ascolterete dopo.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

Alle 15 apre i battenti il vostro jukebox. Prenotate adesso la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. 348 075 80 60. Messaggi scritti o note vocali su WhatsApp o Telegram.

E Manon 5, siete su Radio Subasio. Saluto chi si è messo in contatto con noi in questo preciso istante. Allora, volevo ricordare la possibilità che voi tutti avete, se volete prenotare la canzone che poi ascolterete dalle 15 alle 16, all'interno dell'app trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Tribale per voi, c'è anche Elodie.

Pazzo di lei, Biagio Antonacci, siete su Radio Subasio e stiamo facendo anche il conto alla rovescia, sta per iniziare il jukebox, se volete prenotare da adesso la canzone che poi ascolterete tra le 15 e le 16, inoltrate il vostro messaggio scritto o vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Potete prenotarla anche attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare, come sempre il vostro nome, il titolo della canzone e possibilmente la città dalla quale ci seguite. 348 075 80 60. Prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16, perché sta per arrivare il jukebox.

0: Breaking News di TGCOM 24, soltanto 2 minuti alle 15.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato e i controlli di routine sono risultati nella norma. Questo l'ultimo bollettino medico di Papa Leone. Intanto il direttore della sala stampa vaticana ha riferito che il Santo Padre ha ripreso l'attività lavorativa. Manovra 2027 da 23,5 miliardi di euro, 5 miliardi a tutela del potere d'acquisto delle famiglie, 3,3 per le imprese, 2,4 per la sanità. I fondi arriveranno anche dai tagli ai ministeri, circa 4 miliardi e mezzo, e poi dai giochi e dal settore finanziario. Secondo i media ucraini, Starlink avrebbe ripreso a funzionare dopo il depotenziamento di ieri. Musk però attacca Zelensky, è ora che se ne vada. Intanto Kiev ha ripreso gli attacchi alle raffinerie russe dopo 3 giorni di stop. Oltre 2,1 milioni di famiglie in povertà assoluta nel 2025, un totale di 5,4 milioni di italiani, più di 1 milione sono minori, a rivelarlo l'ultimo report Istat. Stabile l'indice di povertà relativa che coinvolge il 10,8% delle famiglie. La situazione più critica si registra nel mezzogiorno. In Italia sono state introdotte 92 nuove droghe in un anno, molte contengono nuove molecole sintetiche. Nel 2025 i morti per assunzione di stupefacenti sono stati il 7,8% in più rispetto al 2024. Cresciuti anche gli accessi in pronto soccorso, nel 2025 il 15% in più rispetto all'anno precedente. Calcio, il nerazzurro Lautaro Martinez infortunato salterà 2 match di Champions e 5 di Serie A per un risentimento ai flessori della coscia sinistra. Europa League oggi alle 18:45 Salisburgo-Milan, alle 21 Celta Vigo-Juventus e sempre alle 21 in Conference League l'Atalanta sfiderà il Paphos. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Inizia proprio adesso il jukebox di Radio Subasio, quello del giovedì, e allora avete un sacco di tempo a partire da adesso se volete inoltrare i vostri messaggi e le vostre richieste su WhatsApp o Telegram, perché magari volete ascoltare quella canzone che ha il potere di rendere magica o speciale la vostra giornata. 348 075 80 60 per inviare messaggi scritti o note vocali su WhatsApp o Telegram, e poi c'è l'app dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Angela di Napoli ha scelto la collection di oggi.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Voice Box.
2: Voice Box.
1: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
3: Radio Su Basio.
4: Ciao Radio Su Basio, siamo Mattia, Giuliano, Anna e Alessandro d'Artena e vorremmo ascoltare See You Again. Un saluto.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao Radio Subasio, io mi chiamo Giulia. Per il jukebox di oggi vorrei ascoltare Tutto di Ultimo e la dedico alla mia amica Gaia, che è una sua grandissima fan, e anche perché mi rende felice durante le giornate più tristi di scuola e anche più noiose. Ciao Radio Subasio. Ciao ciao Gaia.
0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060. Ciao.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Subasio, sono Federica di Bovillernica, provincia di Frosinone. Vorrei ascoltare la canzone di Ligabue, Un colpo all'anima. Un saluto a tutte le persone che

0: colpo all'anima, Luciano Ligabue, siete su Radio Subasio, questa è Jukebox. Se volete staccare la spina e soprattutto richiedere una canzone, quella che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, che dovete fare? Inoltrare il vostro messaggio al 348 075 80 60. C'è anche l'app che vi consente di farlo. All'interno trovate la sezione Jukebox e il form da compilare. Chi è?
1: Ciao Radio Subasio, sono Paola da Roma. Volevo dedicare la canzone di Malika Ayam, Detto tra noi, a Marilena. Vogliamo una delle sue canzoni preferite del momento e le piacerebbe tanto ascoltarla in questo momento. Un bacione grande, ciao.
2: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Radio.

Detto tra noi di Malika, siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox, avete ancora un po' di tempo a disposizione se volete raggiungerci su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. A proposito, saluto Giada di Osimo che ha scelto la prossima.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Ciao Radio Subasio, sono Gianmarco e vorrei ascoltare la canzone degli Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing. Un abbraccio a tutti e un bacio grande grande.
1: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

I don't want to miss a thing degli Aerosmith. Siamo alle battute finali per quanto riguarda il jukebox di oggi. E a proposito, devo salutare Simona che ci segue da Catania, e poi Danilo che ci scrive, dice, anzi conclude il suo messaggio con viva Radio Subasio. Grande Danilo, un bacio da Paola e tutte le colleghe, siamo molto stressate. E poi saluto anche Carmela che ci segue da Napoli. Messaggio firmato da Luca di Roma, dice vorrei ascoltare Brividi di Mahmood e Blanco.

0: Breaking News di Digicom 24, soltanto 2 minuti alle 16.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. L'ultimo bollettino medico di Papa Leone, la radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato, nella norma i controlli di routine. Intanto il direttore della sala stampa vaticana ha riferito che il Santo Padre ha ripreso l'attività lavorativa. Manovra 2027 da 23,5 miliardi di euro, priorità alle famiglie, a tutela del potere d'acquisto stanziati 5 miliardi, alle imprese 3,3 miliardi, 2,4 per la sanità, i fondi arriveranno anche da Italia ai ministeri, circa 4,5 miliardi, e poi dai giochi e dal settore finanziario. È terminata la discussione del Consiglio europeo sui prezzi dell'energia, il commercio il prossimo punto all'ordine del giorno. Zelensky è arrivato a Bruxelles, incontrerà il segretario generale della NATO e il presidente Macron. L'Ucraina ha ripreso gli attacchi alle raffinerie russe dopo 3 giorni di stop. L'alta rappresentante dell'Unione Callas difende Zelensky, attacchi strumento legittimo. Oltre 2,1 milioni di famiglie in povertà assoluta nel 2025, un totale di 5,4 milioni di italiani, di cui più di 1 milione sono minori. A rivelarlo l'ultimo report Istat, la situazione peggiore si registra nel Mezzogiorno, dove le famiglie in povertà sono 813.000. Calcio, il nero-azzurro Lautaro Martinez infortunato salterà 2 match di Champions e 5 di Serie A per un risentimento ai flessori della coscia sinistra. L'Europa League, oggi alle 18.45 Salisburgo-Milan, alle 21 Celta Vigo-Juventus. Conference League, alle 21 l'Atalanta sfiderà il Paphos. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 15 Parma-La Spezia code per un incidente allo svincolo di Aulla in direzione di Parma. Sulla A1 Milano-Bologna attenzione ad una perdita di carico tra Fidenza e l'allacciamento con la 15 Parma-La Spezia. Sulla A11 Firenze-Pisa traffico rallentato per un'altra perdita di carico tra Montecatini e Pistoia viaggiando verso Firenze. Sulla A1 Firenze-Roma rallentamenti per un incendio tra Orvieto e Attilio. Sulla diramazione Roma Nord un veicolo in avaria causa code tra Castelnuovo di Porto e Sette Bagni in direzione del grande raccordo anulare. Infine sulla statale 4 via Salari è stata chiusa una corsia per un veicolo in fiamme all'incrocio strada statale 314 Licinese in direzione dell'incrocio Piazza Fiume. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con...

0: Il buon pomeriggio anche da parte di Katia Giuliani, 16 da 5 minuti. Ciao Katia Giuliani.
1: Come ti sembro?
0: Sembri una zebra oggi. No, mi piace questo rigato che indossi.
1: Vedi, volevo fargli paura con uno sguardo, non ci sono riuscita.
0: No, per carità.
1: Buon pomeriggio a tutti anche da Leonardo Fabrizi.
0: Tra poco si gioca?
1: Immagino, ma così vado a sentore, che ci sia la collection.
0: Dovrebbe. Di solito a quest'ora c'è sempre.
1: Così, ricordo
0: un grande classico del passato, 1983. Cazzo Club Karma Chameleon.
1: Bene.

0: Chameleon, Casio Club 1983, un grande classico, collection delle 16. Dimmi.
1: Fai l'impegnato, però. Fai la persona impegnata.
0: Qualcuno si è risentito. Complimenti per non essere impegnati.
1: Noi siamo.
0: Cosa voglia dire.
1: Noi ci impegniamo sempre.
0: Accogliamo di buona lena, come si dice, è vero?
1: No, e allora? No, noi ci impegniamo sempre a fare i deficienti.
0: Ecco.
1: E ci vuole una fatica.
0: Così mi piace.
1: Ecco.
0: Allora si gioca, alleggeriamo il tutto, ovviamente, sì. Attore in lingua. Quindi state per ascoltare un frammento di un film.
1: Beh, questo è anche impegnativo come gioco. Quindi,
0: sì.
1: Insomma,
0: direi proprio di sì.
1: Attore in lingua,
0: attore in lingua, un film ormai diventato iconico.
1: Okay.
0: L'attore che te lo dico a fare, però
1: certo.
0: Non possiamo spingerci oltre, altrimenti.
1: Vabbè, vediamo se riuscite a carpire solo dal contributo, poi aggiungeremo noi qualcosina. Ok?
0: Ok.
1: 348-075-8060, chi sarà mai?
0: Questo attore meraviglioso. You talking to me? You talking to me? You talking to me? Then who the hell else are you talking? You talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? Oh, yeah? Huh? Okay.

di te. Radio Subasio.

0: Perdono, Tiziano Ferro, siete su Radio Subasio, stiamo giocando e oggi siamo andati a ripescare un film, ragazzi, davvero diventato iconico del 1900, quanto tempo è passato? 76,
1: troppi,
0: mamma mia.
1: Troppi, però insomma è un film che rimane insomma, e soprattutto rimane quel frammento lì che abbiamo fatto sentire prima e lo riconosci anche in lingua originale, cioè come fanno,
0: no? Sai che nel film c'è un pezzettino dove a bordo con il protagonista sale anche il regista del film, Martin Scorsese.
1: E invece,
0: poi vabbè, c'era anche Jodie Foster, un cast fantastico.
1: Ma tu lo sai invece che lui, l'attore di cui stiamo parlando, io e lui abbiamo una cosa in comune, tu lo sapevi?
0: No, la pettina tu cosa?
1: No,
0: non so.
1: Ma no, le origini.
0: Le origini?
1: Le origini, perché lui ha origini molisane. I genitori erano di Ferrazzano, provincia di Campobasso. Pensa che lui è ancora iscritto, almeno questo è quello che sapevo, nelle liste elettorali molisane.
0: Addirittura.
1: Qui potrei fare una battuta, ma evito.
0: No, lascia stare, perché non ci buttiamo in politica, non è il caso. E allora, state per ascoltare di nuovo questa clip, tratta dal film del 1976. Non vi chiediamo il titolo del film, ma il nome dell'attore.
1: Okay? Esatto, 348-075-8060 e poi ce lo venite a dire in diretta.
0: Ma certo, nel frattempo.
2: Giorgio Clooney, Marco di Frosinone, ciao Katia, ciao Leonardo.
0: Ciao Marco, no, non è esatto, ti facciamo riascoltare la clip a te e ovviamente a tutti gli altri. Le vostre risposte?
1: 348-075-8060.
0: Come si chiama questo attore?
3: You talking to me? Talking to me? Then who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? Oh, yeah? Huh? Okay.

0: Matraconio Machia, la battaglia del sesso di Raf su Subasio. E sì, allora, cara Katia Giuliani, e anche oggi ti porto in un posto meraviglioso.
1: Anche oggi?
0: Cioè, non so se è d'accordo anche Moreno, che è sul raccordo, però andiamo a Roma, andiamo a Roma.
1: Oddio, mi sembra sia in mezzo al mare. Sento le onde.
0: Magari, Moreno, magari.
1: Sento le onde. Moreno, lo so. Ciao Moreno, benvenuto.
2: Ciao a tutti, benvenuti a voi.
0: Ma sei in coda? Sei in coda in questo momento?
2: Sì, faccio 10 metri ogni 10 minuti praticamente.
0: Ah, okay.
1: Ma sei sul GRA?
2: Il GRA, grande raccordo anulare.
0: Uscita numero?
2: Adesso quasi all'uscita Nomentana.
0: Ah, Nomentana, ok. Oh,
1: vabbè, okay. Salutiamo tutti quelli che sono lì, perché magari c'è qualcun altro in qualche altra auto che sta ascoltando noi.
0: Cioè,
1: no?
0: Neanche possiamo dire.
2: Se riescono ad accettare i saluti, però sì.
0: Magari chi è sul raccordo e ascolta Subasio può suonare il clacson, anche se è totalmente inutile, perché magari lo suonano per altri motivi. Però vabbè, ci proviamo.
1: È tutto un suonare.
0: Allora, Moreno, ti abbiamo portato per un attimo al cinema, no? Arrivi a percorrere anche un periodo storico, perché insomma è uscito nel
2: 1976. Anno di nascita.
0: Ah, 76?
2: Esatto.
0: Ah, ok.
1: Beh, insomma,
0: okay.
1: Quindi questo è un film che ti ha praticamente accompagnato da allora, anche perché lo avrai rivisto, immagino.
2: In caldo, certo.
0: Mentre tu emettevi i primi vagiti, invece il protagonista già era sulla cresta dell'onda.
1: Ma lo vogliamo dire chi è?
2: L'intramontabile Robert De Niro.
1: Allora, sì, diciamolo.
0: Bob De Niro.

0: Bob, sei tutto chiacchiere e anzi solo chiacchiere e distintivo.
1: Ma tu lo sapevi che aveva origini italiane, eh? Molisane, per essere precisa, lo sapevi?
2: Assolutamente, certo.
0: Beh, insomma, questo è un film anche importante, no? Perché dipinge un ritratto universale dell'alienazione umana, almeno così diceva la critica all'epoca, e c'è da dire che, insomma, non è che siano cambiate tantissimo le cose.
1: No, per questo che, insomma, poi alcuni film restano attuali anche se passano gli anni.
0: Vabbè.
1: Moreno, che fai nella vita?
2: Sono un capocantiere di impianti elettrici.
1: Ma quindi sapresti aggiustare il cortocircuito che c'è nel cervello di questo mio collega?
0: No, quello è impossibile.
2: C'è da lavorare.
1: C'è da lavorare,
0: è inutile,
1: lo so.
0: È inutile perché poi ci sono un sacco di fili scoperti, rischieresti troppo.
1: È proprio un caso irrisolvibile. Dai,
0: Moreno, è stato, nonostante tutto, devo dire che è stato un piacere parlare con te.
2: Il piacere è sempre di ascoltarvi e che mi accompagnate anche quando c'è coda sul raccordo.
1: Insomma, certo. speriamo di averti aiutato anche in questo, no?
0: Grazie. Ciao Moreno.
2: Un abbraccio, ciao a tutti.
0: Abbraccio anche a te, grazie davvero. E allora, si gioca anche domani pomeriggio, come sempre, a partire dalle 16. E su Subasio c'è Annalisa, esibizionista.

0: l'avresti mai detto? No, dico, l'avresti mai detto? Il boss?
1: Che cosa?
0: Fa pensare a sta mano, può essere piuma e può essere vero. In questo caso piuma, no? Con questo, questa voce, anche se vogliamo, sua dente.
1: Sì, vabbè, però dai, lui è capito tanta roba. Cioè,
0: beh, vabbè, grazie Bruce Springsteen. Mi hai detto gotica.
1: Boss ci sta tutto come definizione.
0: E allora, è arrivato il momento, eh?
1: Lo fenomeno. Yes. Lo fenomeno del giorno. Sì. Caro Leo, sei pronto?
0: Io sì.
1: Allora, quando si dice un matrimonio da favola, no? Mm-hmm. Qui siamo andati decisamente oltre, perché c'è un pasticcere catalano, sì, tale Marc Suárez.
0: Olé.
1: Che ha realizzato una torta nuziale per un matrimonio reale saudita,
0: sì,
1: celebrato all'Opéra Garnier di Parigi.
0: Sì.
1: Alta, vuoi sapere quanto?
0: Ma certo.
1: 3,5 metri.
0: Ma che saranno mai?
1: E pesante, vuoi sapere quanto?
0: Mm-hmm.
1: 500 kg.
0: Vabbè, questa non è comunque una torta nuziale, questo è un abuso edilizio, ci avrebbe il permesso per costruire.
1: Esattamente. E pensa che per realizzarla sono servite ben 1300 ore di lavoro.
0: Ma certo.
1: Tra progettazione e preparazione.
0: Sì, geometra, architetto.
1: Soltanto per le decorazioni hanno assemblato 33.000 petali di zucchero. 33.000.
0: Ah sì, dai. Beh, io dopo aver messo 3 candeline su una torta comincio già a innervosirmi,
1: sì,
0: figuriamoci.
1: Anche lo dici, dillo a me. Ma la cosa più incredibile è un'altra. Gli sposi avevano chiesto un vero e proprio monumento celebrativo, no? Più che una torta tradizionale. Quindi, dei 500 kg complessivi, sai quanta era vera torta?
0: Non lo so, quanto? 200? Chili?
1: Mezzo chilo.
0: Mezzo chilo?
1: Mezzo chilo, lo 0,1%.
0: Ma sì.
1: Il resto era soprattutto pasta di zucchero e cioccolato bianco.
0: Ah, però, aspetta, cioè, fammi capire, 500 kg di torta, 4 mesi di lavoro e alla fine da mangiare c'era mezzo chilo di roba?
1: Esattamente.
0: Ma io andavo già mangiato, te lo dico. Ecco. Sì. Quindi gli invitati avranno detto, bellissima, complimenti, e il dolce quando arriva?
1: È proprio questo, okay, proprio così. Però vuoi mettere la soddisfazione di avere una torta alta 3,5 metri?
0: Ma certo, soprattutto Katia, con una torta così, se il matrimonio va male, incrociamo le dita, almeno hai già il monumento commemorativo.
1: Beh sì,
0: ecco, quello.
1: No? Tu lo faresti?
0: Ma come no? Ma io l'ho già fatto.
1: La faccio io con le mie mani la torta, Leonardo.
0: Ecco, cambiamo matrimonio allora, forse è meglio, vai.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: L'amico e domani Claudio Baglioni, un grande classico 1985, siete su Radio Subasio, dove nel corso della prossima ora di cosa si parlerà?
1: Parleremo di suoceri, cari miei, suoceri e suocere, che insomma non è, chissà perché poi viene, quando dici la parola suocera, no, arriva sempre quella
0: sensazione. Qualcuno viene l'orticaria, dice.
1: Beh sì, insomma c'è questo, non so se è un
0: suocero
1: luogo.
0: O che suocerai.
1: Esatto, perché cioè, non so se è un luogo comune, però quando si parla di rapporto suocera nuora o suocero genero, insomma è sempre un po' complicato.
0: Perché ci sono quelle suocere che non staccano il cordone ombelicale, quindi questa cosa potrebbe in qualche modo dar fastidio?
1: Può darsi, cioè anche peggio, no? Non so se ricordi il film Quel mostro di suocera con Jennifer Lopez, sì. Credo fosse.
0: Oh, non ricordo.
1: Jane Fonda forse era lei, la suocera, adesso non ricordo bene, però se, insomma lì succedevano delle cose e quindi la suocera un po' forse gelosa del figlio creava un po' di problemi tra la coppia.
0: Un classico.
1: E quindi niente, sonderemo il vostro rapporto con i vostri suoceri, signori.
0: Ecco, e allora se avete voglia, intenzione e soprattutto volete usufruire dello sfogatoio, 348 075 80 60.

0: per oggi. Noi ci sentiamo domani alle 13, con te ci vediamo alle 16.
1: Io vi aspetto qui tra poco dopo l'informazione.
0: Breaking News di TGcom 24, soltanto 10 secondi alle 17. A domani.
2: Buon pomeriggio da Federica Deboni. Terzo giorno di ricovero al Gemelli di Roma per Papa Leone. Il bollettino di oggi indica che dalla radiografia eseguita emerge una buona ripresa del polmone operato. Il pontefice ha svolto le attività quotidiane autonomamente e la seduta di fisioterapia. È di circa 26 miliardi di euro l'impatto complessivo stimato per la manovra 2027. Dalle banche e dal settore finanziario oltre 4,6 miliardi di coperture. L'ABI fa sapere di essere in attesa dei dettagli. La misura non sarebbe stata negoziata. A Bruxelles si è conclusa la discussione sui prezzi dell'energia al Consiglio europeo iniziato oggi. Si lavora su misure mirate e temporanee per alleviare l'onere e ridurre la volatilità dei costi. Sul prossimo bilancio da approvare, la Premier Meloni riunisce un vertice con i capi di Stato del gruppo degli amici della coesione. Le associazioni degli autotrasportatori sul piede di guerra per i rincari dei carburanti. Risposte dal governo o blocchiamo il paese. A Catanzaro e Cosenza scorte esaurite. Proteste in corso nel Foggiano. Presidi anche con trattori all'ingresso di Vieste e al casello di Poggio Imperiale. La sanatoria per multe stradali, bollo auto, IMU e TARI prende il via ufficialmente domani, venerdì 16, con l'apertura della finestra per le domande di adesione all'Agenzia delle Entrate. Si tratta della rottamazione delle cartelle esattoriali relative ai debiti affidati alla riscossione degli enti locali. Lettera del Capo dello Stato Mattarella ai presidenti di Camera e Senato. Troppe le giornate nazionali istituite senza criteri omogenei. Il suo richiamo serve contenere il numero. Impossibile, osserva, celebrarne 51. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. La presenza dell'alta pressione anche domani garantirà prevalenza di tempo bello, quindi alternanza tra sole e momenti nuvolosi al nord-ovest, in Toscana e all'estremo sud, ma con poche piogge, per lo più confinate sulla Calabria. In generale soleggiato altrove. Al mattino qualche banco di nebbia, comunque in dissolvimento sulle pianure dell'Emilia, in Romagna e nelle valli della Toscana. Per quello che riguarda le temperature, massime con poche variazioni e ancora in generale al di sopra della norma, soprattutto al centro, al nord e nelle isole maggiori. Per ulteriori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

iniziare in modo migliore con il maestro Franco Battiato, la collection delle 17. Buon pomeriggio a voi, ancora una volta da parte di Katia Giuliani. Rapporti con suocere o suoceri, argomentino oggi, di quelli, perché no, perché da sempre quando si parla di suocere, di suoceri, forse più di suocere, non lo so, luogo comune vuole che siano rapporti complicati, non facili, ma è sempre così difficile andare d'accordo con le suocere o con i suoceri, perché ci sono anche, diciamocelo, suocere amorevoli, suocere che non danno assolutamente fastidio, che diventano anche in qualche modo seconde mamme, seconde consigliere, e poi sì, ci sono quelle che rovinano la vita, e questo è un dato di fatto, e anche a volte il matrimonio, e dico è un dato di fatto perché tra poco vi racconto una storia molto particolare. Intanto chiedo a voi, cioè, siete state o stati fortunati in tal senso? Poi voglio sentire le suocere, voglio sentire anche voi che magari avete un po', come dire, di gelosia inconscia o forse anche conscia, il vostro bambino non può appartenere ad un'altra donna. Che rapporto avete con nuore o generi? 348 075

Arriverà l'amore, dice Emma, su Radio Subasio, forse arriverà. Io vi porto a Rivoli, in provincia di Torino, dove una donna è finita a processo accusata di stalking e diffamazione nei confronti del figlio e della nuora. La madre aveva donato praticamente al figlio una casa, visto che lui e la moglie non potevano permettersi il mutuo, che uno dice, beh, generosa, no? Un atto di generosità. Peccato che, secondo l'accusa, dopo la donazione, la donna abbia cominciato a chiedere soldi ogni mese, come se fosse un affitto, e da lì sarebbero partite continue pressioni, litigi, minacce, fino alla denuncia del figlio. La procura ha chiesto 9 mesi di carcere. Insomma, qui altro che il film, quel mostro di suocera che citavamo prima, qui la situazione è diventata decisamente più seria. Per fortuna però non tutte le famiglie arrivano a questi estremi. Però diciamoci la verità, il rapporto tra suoceri, nuore e generi è da sempre uno dei più delicati, no? C'è chi trova nei suoceri una seconda famiglia e chi invece deve armarsi di santa pazienza ogni volta che arriva il pranzo della domenica, per dire. E allora oggi vogliamo sapere da voi che rapporto avete con i vostri suoceri. Avete una suocera o un suocero meravigliosi che considerate quasi come dei genitori, oppure avete qualche aneddoto da raccontarci su intromissioni, consigli non richiesti, gelosie, piccoli conflitti familiari, eccetera eccetera. Naturalmente voglio sentire anche i suoceri, che rapporto avete con i vostri generi o con le vostre nuore. 348 075 80 60.

0: Luna per te, Vasco Rossi su Radio Subasio. Il rapporto con le suocere o i suoceri, e alle suocere e i suoceri abbiamo chiesto che rapporto avete con i generi e nuore. Stanno già venendo fuori delle cosine e delle cosette interessanti.
1: Ciao Radio Subasio, sono Fabio dalla provincia di Roma.
0: Ciao Fabio.
1: Io sono del parere che le suocere sono come le stelle, vanno viste solo da lontano.
0: No.
1: Più lontano stanno e meglio è.
0: Ma povere.
1: Io con la mia un rapporto di amore e odio, a volte ci amiamo, a volte ci odiamo. Quando stiamo insieme cerchiamo di sopportarci, ecco, però capita molto raramente. Siamo stati anche quasi un anno senza vederci e va bene così, sinceramente. Ciao Radio Subasio, un abbraccio.
0: Ciao, sei stato molto chiaro, ecco, diciamo che abbiamo compreso appieno la tua idea, il tuo pensiero, però ci piacerebbe anche capire perché, cioè perché a volte c'è questo rapporto di questa quasi non voglia di vedersi, cioè di cosa le accusate ste povere suocere. Io voglio entrare, capito, nel dettaglio, io voglio scavare. 3480758060, che rapporto avete voi con le vostre suocere o anche i vostri suoceri? Ma sono solo le suocere poi il problema, i suoceri no, per capire, perché anche questa cosa mi incuriosisce.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Subasio.

su Radio Subasio, rapporto con i suoceri e le suocere. C'è Valeria che al 348-07-580-60 ci scrive: io ho avuto dei suoceri meravigliosi, premurosi, affettuosi, mai invadenti. Purtroppo sono andati via troppo presto, ma li ho sempre nel mio cuore. Ciao Paolo e Loriana, sono i suoceri di Valeria, a cui mandiamo un pensiero anche noi. Poi c'è qualcuno che dice: ho sempre avuto un ottimo rapporto con mia suocera e dopo la separazione nulla è cambiato. Lei è strafelice quando vado a trovarla. Per lei nessun'altra donna siederà mai alla sua tavola. Per lei non esiste un'altra nuora. Vedi, certi rapporti non solo sono buoni, ma lo rimangono anche quando si rovinano quelli con il figlio, quindi con il marito, che poi insomma mi metto nei panni della nuova nuora, poverina. E voi che rapporto avete con le vostre suocere e i vostri suoceri? Aneddoti di intromissioni, gelosie e altre cosette che accadono ne abbiamo? Di cosa le accusate esattamente queste povere suocere? Voi suocere o suoceri, cosa ci raccontate? 348 07 580.

0: Zotti su Radio Subasio, suocere e suoceri. Dai, che poi non è sempre così male il rapporto con le suocere e i suoceri, e queste alcune testimonianze che ci avete raccontato voi al 348-075-8060 ci raccontano di rapporti tutto sommato buoni, dai.
1: Ciao Radio Subasio, mi chiamo Patrizia.
0: Ciao Patrizia.
1: Allora, io sono stata nuora e devo dire che non ho avuto grandissimi problemi, anzi, i miei suoceri non erano affatti patenti. Il lato della medaglia contraria era che erano assenti. Io adesso sono suocera, cerco di non dire mai quello che penso, nel senso che cerco di non interferire. Se mia figlia mi racconta le cose, la consiglio, gli dico le cose, ma mi mantengo molto diplomatica, perché tanto lo so che alla fine si raccontano tutto. Quindi se io dico una cosa a mia figlia, sicuramente la dice anche al compagno, e poi diventi la suocera. Quindi, fino a che sono cose poco importanti, cerco di farmi fatti miei.
0: Quindi la diplomazia prima regola da seguire, ok?
2: Ciao Subasio, io ho avuto due suocere e sono stata sfortunatissima.
0: Aia.
2: Un rapporto bruttissimo con ambo e due. E adesso che sono suocera da quasi 15 anni,
0: sì,
2: ho fatto tutto all'incontrario di quello che facevano le mie suocere. Il mio genero mi vuole bene e mi dice sempre che non sono la suocera. Mi comporto più da mamma che da suocera. Forse è quello il segreto.
0: Beh, però dai, questo è bello, no?
3: Ciao Radio Subasio,
0: quella.
3: Sono Francesco, abito vicino Ostia. Io mia suocera l'adoro e la devo ringraziare per due cose. La prima, di aver dato alla luce la mia fata.
0: Oh.
3: La seconda, di avermi aiutato per un problema a me molto importante. Certo, è sempre una suocera. Quando ha i suoi attacchi di acidità, basta che le preparo il suo aperitivo preferito e torna ad essere adorabile come sempre.
0: Ok, quindi diciamo che per ricapitolare, no? Per andare d'accordo con le suocere barra nuore o generi, diplomazia, quella ci vuole sempre da parte di entrambi, considerarla o comportarsi come una mamma, ma soprattutto se le cose si mettono male, aperitivo, quello sistema sempre tutto.

0: E brava Miley. Su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24, sono le 18.
1: Buona serata da Federica De Boni. Gli Houthi prendono di mira la sede del governo Aden nel sud dello Yemen. Fonti di sicurezza, sentiti forti boati, non ci sarebbero vittime. In Ucraina invece esaurite le scorte di missili per il sistema di difesa aerea Patriot. Mosca attacca l'Unione Europea, distruttiva la posizione espressa sull'accordo con gli USA per il gasolio russo. La prossima manovra economica sarà da 23,5 miliardi. Rivelate le coperture finanziarie, oltre che dai tagli ai ministeri e dai giochi, 5 miliardi arriveranno dalle banche. L'ABI avverte, misura non negoziata. Il governo punta su interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese. La fucilazione del killer di Fort Hood, prevista per il 3 dicembre, non sarà in diretta streaming. Donald Trump smentisce il capo del Pentagono Exet. Il presidente degli Stati Uniti annuncia sarebbe un forte deterrente in modo che il mondo veda come l'America tratta i terroristi, ma molte brave persone preferirebbero non vederlo. Prosegue la degenza di Papa Leone al Gemelli di Roma. Il nuovo bollettino evidenzia una buona ripresa del polmone operato. Il Santo Padre ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma e ha svolto le attività quotidiane autonomamente. Nella secondo trimestre dell'anno in Italia dati record per l'occupazione, ma tra il 2011 e il 2024 il 6% dei giovani ha lasciato il paese per lavorare all'estero, oltre la metà è laureata, dati OCSE. Espatriano per gli stipendi d'ingresso 30.000 lordi contro una media di 45.000. Calcio dopo la seconda serata negativa per le italiane in Champions, questa sera Milan e Juventus in trasferta rispettivamente a Salisburgo e a Vigo per l'Europa League. L'Atalanta in Conference riceve il Paphos. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: per l'Italia.
1: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione Milano, traffico rallentato tra Calenzano e Bivio 1 variante per traffico intenso; sulla 14 verso Taranto, coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord per lavori; verso Bologna invece code a tratti tra Bivio con la 13 Bologna Padova e Bivio con la 1 Milano Napoli per traffico intenso; sulla 8 verso Trieste, coda tra Origi Ovest e Busto Arsizio per veicoli in fiamme; sulla 10 in direzione Genova, code a tratti causa lavori tra Borghetto, Santo Spirito e Spotorno. Infine, sulla statale 17 dell'Appennino abruzzese, Appulo Sannitico, corsia chiusa causa incidente a incrocio stazione Cantalupo nel Sannio, statale 618 Molesana in direzione Sannitico. ANAS ricorda: allaccia sempre le cinture di sicurezza sui sedili posteriori. Oltre il 35% degli italiani ancora non lo fa. Proteggi chi è in auto con te, viaggia in sicurezza.
1: Traffico, realizzato in collaborazione con...

Sold out su Radio Subasio. Anche stare bene ci spaventa. Dice in che senso? Beh, nel senso che ormai siamo contraddittori di base, cioè vogliamo il relax, ma quando ce l'abbiamo non ce lo sappiamo godere. Quanti di voi, per esempio, adesso hanno finito di lavorare, magari non avete neanche grossi impegni, grosse cose da fare, però siete ancora in quella modalità lì, no? La modalità della fretta, correte, l'ansia, e allora respirate, cioè calmatevi un attimo, respirate, frenate soprattutto l'andatura se andate di fretta, che tra poco vi racconto una cosetta che dovrebbe illuminarci in teoria, poi alla fine non succederà, però ne parliamo ugualmente. Questa è Radio Subasio e subito arriva il singolo nuovo di Elisa.

Gianluca Grignani, Destinazione Paradiso su Radio Subasio. Ma avete notato che ormai siamo sempre di fretta, anche quando non abbiamo assolutamente niente da fare? Facciamo colazione mangiando velocemente, guardando le notifiche in maniera compulsiva, mangiamo davanti al computer, camminiamo come se veramente dovessimo prendere l'ultimo treno Destinazione Paradiso, appunto, anche se siamo in anticipo. E poi arriva finalmente una serata libera, senza impegni, senza appuntamenti, e che facciamo? Ci sentiamo in colpa perché non stiamo facendo niente. Ditemi che succede anche a voi, vi prego, se non mi preoccupo. È come se il nostro cervello avesse dimenticato come si fa a stare fermi, e anche gli esperti dicono che questa modalità ormai è insita in noi e che sarebbe meglio uscirne, cioè uscire dal tunnel dell'ansia, perché di base poi c'è l'ansia, no? È a volte immotivata. Io ormai sono arrivata al punto che quando mi siedo sul divano per rilassarmi, dopo 5 minuti scatto in piedi, mi metto in posizione combattimento perché mi sembra sospetto stare bene, cioè non è possibile, cioè, mi inquieta anche stare bene, pensa un po'.

0: Anche voi ormai pagate la qualunque con il bancomat, anche un caffè per esempio. Certo, la parola chiave è pagare, perché a detta di alcuni baristi spesso non accade. Ve lo racconto meglio tra poco su Radio Subasio.
1: Un altro giorno e mi devo svegliare e parlare. Vorrei solo guardare il cellulare. Eppure devo andare a lavorare e mangiare. Però non trovo il tempo come tutte le volte. Tutte le volte penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna. E allora basta. Sono in mutande sopra il mio

base, ormai paghiamo veramente tutto con il bancomat, anche un caffè, un gelato, qualunque cosa, insomma avviciniamo la carta al POS, sentiamo il beep e ce ne andiamo, convinti di aver pagato. Peccato che qualche volta quel beep non significa affatto che il pagamento sia andato a buon fine, succede quando te magari non te l'aspetti e invece ci vuole il PIN, può capitare che insomma chieda il PIN e tu invece sei già andato via, e se il cliente se ne va troppo in fretta il commerciante rischia di non incassare nulla. Pensate che leggevo oggi proprio sui social, c'era questo articolo, alcuni bar stanno mettendo dei cartelli accanto alla cassa per chiedere ai clienti di aspettare la conferma dell'operatore prima di allontanarsi, perché vedi la fretta, quella di cui si parlava prima, no? Alla fine finisce che il caffè lo beviamo in 30 secondi, ma neanche, però per essere sicuri di averlo pagato serve quasi più tempo che per berlo, perché alla fine è così, però insomma bisogna aspettare il famoso bip, ragazzi.

0: Vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te tutti i giorni alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

Radio Subasio, qualcuno di voi mi conferma la fretta, maledettissima fretta che quando poi si paga col bancomat si scappa, ma non perché non si vuole pagare, ma perché si ha fretta, è quella di cui si parlava prima, la fretta nuoce e non c'è niente da fare, bisogna stare calmini. Ecco, Radio Subasio ci prova a darvi un po' di tranquillità.

0: Siamo all'informazione, breaking news di TGCom 24 su Radio Subasio, gli aggiornamenti delle 19.
1: Buona serata da Federica De Boni. Gli autotrasportatori verso lo sciopero. Prezzi del carburante troppo alti. Il governo intervenga o bloccheremo il paese. È l'ammonimento. Chiedono di essere convocati. Proteste già in corso in 3 regioni, Puglia, Calabria e Sicilia. Il governo anticipa l'impatto delle misure della prossima legge di bilancio, manovra da 23,5 miliardi, taglia ai ministeri e un contributo dalle banche di 5 miliardi, ma l'ABI misura non negoziata, siamo contrari. Sulla diesel russo siglato un grande accordo, la Casa Bianca risponde così alle critiche della Premier Meloni, riferendo in Parlamento la Presidente del Consiglio ha definito l'intesa tra USA e Russia rischiosa. A Bruxelles oggi la prima giornata del Consiglio europeo, al centro la questione energetica. Il segretario di Stato Vaticano Parolin, preoccupato per Papa Leone, ma mi fido dei medici, dice, se starà meglio farà l'Angelus dalla Gemelli. Terzo giorno di degenza per il pontefice, dall'ultimo bollettino buone notizie, il polmone operato è in ripresa. È di un operaio morto e un altro ferito il bilancio di un incidente sul lavoro accaduto oggi a Firenze nel cantiere della nuova stazione per l'alta velocità. La vittima ha 31 anni, colpita da un pilone durante la fase di scarico dal mezzo, sotto shock i colleghi. Basta leggi per istituire giornate nazionali, sono troppe. È il richiamo del presidente Mattarella alle Camere. Solo nell'attuale legislatura si sono aggiunte 20 nuove date, l'ultima dedicata al riciclo della carta. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: Treni per l'Italia.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. La presenza dell'alta pressione anche domani garantirà prevalenza di tempo bello, quindi alternanza tra sole e momenti nuvolosi al nord-ovest, in Toscana e all'estremo sud, ma con poche piogge, per lo più confinate sulla Calabria, in generale soleggiato altrove. Al mattino qualche banco di nebbia, comunque in dissolvimento sulle pianure dell'Emilia, in Romagna e nelle valli della Toscana. Per quello che riguarda le temperature, massime con poche variazioni e ancora in generale al di sopra della norma, soprattutto al centro, al nord e nelle isole maggiori. Per ulteriori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: tutto per la salute.
1: 19:05 minuti, buona serata a tutti. Questa è Radio Subasio, ma mica è finita qui. Abbiamo ancora tanti successi da regalarvi. C'è la collection Tino Daniele, Quando Chiove.

Cabana. Irama su Radio Subasio. Presto potremmo avere una piccola rivoluzione sulle nostre automobili, ovvero le targhe personalizzate. Tra le novità previste dalla riforma del codice della strada approvata dal Consiglio dei Ministri c'è infatti la possibilità di scegliere una combinazione dedicata di lettere e numeri per la propria targa, una cosa che in diversi paesi in realtà esiste già da tempo e che potrebbe arrivare anche in Italia. Naturalmente non sarà possibile scrivere qualsiasi cosa, cioè ci saranno delle regole precise e bisognerà anche aspettare le disposizioni definitive per capire quali combinazioni saranno ammesse e quanto costeranno anche. Però voi immaginate che divertimento, cioè c'è chi potrebbe mettere le proprie iniziali, chi una data importante, chi magari vorrebbe, sono sicura che ci sono quelli che vorrebbero mettere, scrivere il nome della persona amata, anche se io, cioè, se fossi in voi eviterei il nome del fidanzato o della fidanzata, perché poi se la storia finisce vi ritrovate a girare per anni con la targa dedicata all'ex e poi vi toccherà anche cambiare la macchina, insomma costerà abbastanza la separazione, quella forse è da evitare.

Una come te, Cesare Cremonini, su Radio Subase. Oggi si parla di fretta, la fretta che è insita in noi. Andiamo di fretta anche quando non ce n'è bisogno. Stefano di Roma, saluto, ci scrive al 348-075-8060. Calma, la calma fa bene, calma, calmatevi. E poi c'è Elisa di Milano che invece dice: sono sempre di corsa, ormai non conosco un'altra andatura. Poi sarà vera questa cosa o è un luogo comune che i milanesi corrono sempre? Che insomma sono loro quelli che veramente insegnano questa modalità di essere sempre di fretta, corrono, corrono. Anche quando li vedi camminare per strada, corrono, non si sa dove vadano con quella fretta, ma è così, è un luogo comune, è vero che i milanesi sono quelli che vanno più di fretta di tutti, non lo so, raccontatemelo voi, se vi va. Questa è Radio Subasio, calmatevi però, c'ha ragione Stefano di Roma, ci vuole calma nella vita e sangue freddo, come diceva qualcuno, subito anche Malika Yazdi.

Ma prendete la Sardegna da una parte, poi prendete il tramonto dall'altra, unite le due cose e viene fuori la magia vera. Tra poco vi racconto anche quello che sta diventando virale sui social su Radio Subasio, Marco Mengoni.

0: su Radio Subasio. Ieri sera a Sassari è successo qualcosa che ha fatto alzare gli occhi al cielo a tantissime persone. C'è questo tramonto a dir poco incredibile che ha colorato il cielo di rosso, arancione e rosa, tanto che le immagini riprese dall'alto con un drone sono finite anche sui giornali, ovviamente diventate virali sui social. Io stavo guardando adesso la foto, è veramente qualcosa di magico. Il centro della città, Piazza Italia, non so se siete mai stati a Sassari, i palazzi, tutto sembrava immerso in questa luce quasi irreale, sembra quasi una cartolina finta creata dall'intelligenza artificiale. Ma se voi ci pensate, oggi per farci fermare 5 minuti a guardare il cielo, a volte serve un tramonto così, un tramonto spettacolare, talmente spettacolare da diventare virale, e forse finalmente gli occhietti al cielo li alziamo, perché altrimenti andiamo avanti così con la testa bassa. Certo, ormai siamo abituati a fotografare tutto, però quelle immagini diventate virali servono a noi che non potevamo essere lì.
1: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

In ogni atomo in negrita su Radio Subasio si sono fatte le 19.55, questo vuol dire che tra poco ritorna anche il 3 per te e quindi le canzoni più significative della vostra vita. Tre ve ne facciamo richiedere, tre ve ne facciamo ascoltare, una dietro l'altra senza alcuna interruzione.

0: C'è l'informazione su Radio Subasio, le breaking news di TG Com 24, un minuto alle 20.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro nel 2027 con coperture anche da banche e assicurazioni per circa 5 miliardi dai tagli e le spese dei ministeri e dai giochi. È quanto contenuto nel documento programmatico di bilancio che è stato trasmesso dall'Italia a Bruxelles. Il mondo bancario ha espresso la propria contrarietà al nuovo contributo che non è stato negoziato. Intanto la prima giornata del Consiglio europeo, il cancelliere tedesco Merz chiede tagli consistenti al bilancio, divisioni tra i 27 in particolare sull'energia, con Italia, Grecia e Visegrad che puntano a ammorbidire il meccanismo degli ETS, mentre i paesi nordici non vogliono alcun passo indietro sull'argomento. Il presidente Trump ha negoziato un accordo anche per abbassare i prezzi dei carburanti, così un portavoce della Casa Bianca sulle critiche di Giorgia Meloni all'intesa raggiunta dal presidente americano con l'omologo russo Putin. A Roma il Papa al Gemelli ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato. Il pontefice ha svolto le attività quotidiane in maniera autonoma. Preoccupazione per le condizioni del Papa espresse dal segretario di Stato Vaticano Cardinale Parolin. Il capo della diplomazia della Santa Sede esprime fiducia nei medici e non esclude che il pontefice, se le sue condizioni lo permetteranno, possa recitare l'Angelus dal Gemelli. Calcio, Juventus dalle 21 in campo a Vigo con il Celta per l'Europa League. Milan in campo in questi minuti in trasferta a Salisburgo per la Conference League. Sempre dalle 21 l'Atalanta riceverà il Paphos. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione Milano, traffico rallentato tra Calenzano e Bivio 1 variante per traffico intenso, sulla 14 verso Taranto coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord per lavori, verso Bologna invece code a tratti tra Bivio con la 13 Bologna Padova e Bivio con la 1 Milano Napoli per traffico intenso, sulla 8 verso Trieste coda tra Origio Ovest e Busto Arsizio per veicoli in fiamme, sulla 10 in direzione Genova code a tratti causa lavori tra Borghetto Santo Spirito e Spotorno. Infine sulla statale 17 dell'Appennino abruzzese Appulo Sannitico, corsia chiusa causa incidente a incrocio stazione Cantalupo nel Sannio, statale 618 Molesana in direzione Sannitico. ANAS ricorda: allaccia sempre le cinture di sicurezza sui sedili posteriori. Oltre il 35% degli italiani ancora non lo fa. Proteggi chi è in auto con te, viaggia in sicurezza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con Alone.

Buona serata a tutti, questa è Radio Subasio, tra poco ritorna il 3 per te, come sempre le canzoni più significative della vostra vita, subito la collection, c'è David Bowie, Changes.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E anche stasera, puntuali come sempre, siamo pronti a suonarvele le canzoni più significative della vostra vita. Ve ne facciamo richiedere ben tre, ve le facciamo ascoltare tutte e tre in sequenza senza alcuna interruzione. Come si fa a partecipare? Vi chiederete voi. È molto semplice, basta chiamare lo 075 80 60 oppure vi prenotate direttamente attraverso l'app di Radio Subasio, perché c'è una sezione dedicata appositamente al 3 per te, oppure semplicemente inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. L'importante è indicare le tre canzoni che volete ascoltare, ovvero le tre canzoni più importanti della vostra vita, così come ha fatto lei, la protagonista di questa sera. Conosciamola.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Stefania.
0: Città:
2: Cesenatico, provincia di Forlì Cesena.
3: Ci non si può fare niente, io lo chiudo, non lascio l'impianto acceso così per fare luce Cesenatico, hai capito?
0: Età:
2: 48.
0: Cosa fai nella vita?
2: Insegnante.
4: Che materia insegna questa?
2: Religione cattolica.
5: Secondo la Conferenza Episcopale Italiana, l'89% degli studenti ha frequentato l'ora di religione, ma negli ultimi 20 anni le adesioni sono diminuite in tutti i gradi scolastici, in particolare alle superiori, dove il 18% degli studenti sceglie attività alternative.
0: Segno zodiacale:
2: Ariete.
0: Per cosa vorresti passare alla storia?
2: Che bella domanda. Boh, per la simpatia.
6: Tu sei la mia simpatia.
0: Se in questo momento entrasse un marziano nella tua stanza, cosa faresti?
2: Scapperei dalla finestra.
7: Buttati, che morbido!
0: C'è una canzone che ti rappresenta?
2: Quella dei Duran Duran, Save a Prayer.
0: Cantala.
2: No, ti prego, no.
8: Ma fa complimenti, dai, non ti vergogna. Ma che ti vergogna?
2: Adesso non mi ricordo le parole. Don't save a prayer for me now. Ecco. Direi che basta così.
9: E basta, per favore. Mannaggia le pescette, mannaggia su coccodrillo le portate.
0: Cosa fai quando sei in macchina?
2: Canto, però non mi sente nessuno e quindi va bene così.
0: Quale supereroe vorresti essere?
2: Spider-Man, per riuscire a sconfiggere i criminali.
10: Ero appena uscito dalla macchina del tempo quando ecco l'uomo ragno. Gli ho consegnato le gemme e lui ha salvato la città.
0: Se fossi un utensile da cucina, quale saresti?
2: Il cucchiaio che tira su di tutto. Perché sono golosa.
11: Arzughe?
0: Tre persone che vuoi salutare.
2: Mio marito Fabrizio, mia figlia Beatrice e il suo fidanzato che si chiama Mosè.
0: Le tre canzoni della tua vita.
2: Alessandra Amoroso, Mi sei venuto a cercare tu. Stevie Wonder, Part Time Lover. Dolce Nera, Il mio amore unico.
0: Radio Subasio, 3 per te.

Stevie Wonder, Part Time Lover, su Radio Subasio, a chiudere il 3x3 di Stefania di Cesenatico. Stefania ha richiesto le tre canzoni che abbiamo appena ascoltato una dietro l'altra senza alcuna interruzione. C'erano anche Alessandra Moroso, Mi sei venuto a cercare tu, e prima ancora Dolce Nera, Il mio amore unico. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi continuate a prenotarvi e a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare, le tre canzoni più importanti della vostra vita, chiamandolo 07 580 60, oppure potete prenotarvi attraverso l'app di Radio Subasio cliccando dove c'è scritto 3x3, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram indicando naturalmente sempre le tre canzoni che volete ascoltare al 348 07 580 60.

Ma voi esattamente a che età avete cominciato a preoccuparvi di invecchiare? No, ve lo chiedo perché a quanto pare oggi ci si pensa un po' prima. Tra poco ne parliamo su Radio Somasia, subito Annalisa e Madame Annalisa.

Extraordinary World, c'erano i Duran Duran su Radio Subasio. A che età avete cominciato a preoccuparvi di invecchiare? Perché, come dicevo prima, sembra che oggi ci si inizi a pensare prima. Secondo un'indagine della Fondazione Onda, condotta su 1000 italiani tra i 30 e i 75 anni, l'80% dei millennial intervistati ritiene importante cominciare a occuparsi dell'invecchiamento prima dei 40 anni. E sapete perché? Perché hanno visto i loro genitori e i loro nonni alle prese con gli acciacchi dell'età e quindi hanno capito che forse è meglio giocare d'anticipo sostanzialmente. E infatti quasi un boomer su due, il 48%, ammette di aver cominciato a preoccuparsi della propria salute soltanto dopo i 50 anni e oggi vorrebbe averlo fatto prima. Che poi fa riflettere, no? A 20 anni non vedi l'ora di diventare grande, a 40 cerchi di rallentare il tempo e a 60 vorresti sapere dove è finito il telecomando per mandarlo indietro. E quel

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Subasio.

0: tempo di informazione, le breaking news di TGCom 24, tutti gli aggiornamenti delle 21.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Alla Gemelli di Roma prosegue in maniera regolare il decorso post-operatorio per Leone XIV. Il Papa ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato. Ha svolto le attività quotidiane in maniera autonoma. Preoccupazione ma anche speranza al segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolin, sulle condizioni del Papa. Il porporato al margine di un evento dell'ambasciata irachena ha espresso speranza che il Santo Padre possa tornare a lavorare e a portare avanti il suo pontificato. Cambiamo argomento. Nel documento programmatico di bilancio trasmesso a Bruxelles, una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro nel 2027 con coperture anche da banche e assicurazioni. Proprio gli istituti di credito hanno espresso contrarietà al contributo che non è stato negoziato. Al Consiglio europeo è emersa intanto divisioni tra i 27 sull'energia. Italia, Grecia e Visegrad puntano a ammorbidire i meccanismi degli ETS, mentre i nordici non vogliono alcun passo indietro. Il cancelliere Merz chiede tagli consistenti al bilancio. In Italia intanto autotrasportatori di nuovo sul piede di guerra contro il caro carburanti chiedono di essere subito convocati e minacciano di bloccare il paese. In Calabria e Puglia è già emergenza. Siamo al calcio, in chiusura con il Milan che cala il poker a Salisburgo in Europa League, 4-0 il finale per i rossoneri in Austria. Juventus in campo in questi minuti a Vigo con il Celta. Per la Conference League l'Atalanta riceve invece il Paphos. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: su Peugeot.it.
1: Eccola qua la collection delle 21 che ci trova nuovamente insieme. Buona serata da Roberta Reversi. C'è un pezzo indimenticabile di Antonello Venditti da ascoltare insieme. Ci vorrebbe una

0: Era il 1984 quando Antonello Venditti se ne usciva con questo pezzo che è rimasto nella storia della musica italiana e che ci ha deliziato con mille dediche che sono state poi diciamo così appiccicate a questo pezzo, perché quando uno sta male ci vuole un amico, un'amica, gli amici sono un tesoro inestimabile, signori miei, penso che siate d'accordo con me. Allora, ben trovati, buon giovedì 15 ottobre, 21 e 9 minuti, da questo momento siamo insieme, Roberta Reversi con voi fino a mezzanotte. Ricordo l'appuntamento delle 22:30 con Per un'ora d'amore, quindi aspetto le vostre dediche, le vostre note d'amore, molte ne sono già arrivate, devo dire la verità, e soprattutto le vostre scelte musicali, perché in quei 90 minuti ascolteremo la vostra musica del cuore. E prima che facciamo, ovviamente ascoltiamo la musica, l'ottima musica di Radio Subasio, e poi parliamo di qualcosa che ci riguarda, ci interessa un po' tutti e che comunque è sempre inerente alle relazioni sentimentali. Volete sapere di che cosa parleremo questa sera? Ve lo anticipo: dimmi quanto guadagni. Il numero a cui riferirvi è il 348 075 8060. Poi discutiamo insieme di questa cosa. Intanto vi regalo questo pezzo, ma sentite che bello, dei Tiro Mancino e Simona Molinari, che hanno deciso di regalarci Nuvole, Bossa in Blu su Subasio.
1: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no, il viaggio è breve.

Fiamme negli occhi, Kamakaze su Subasio, e noi adesso cominciamo a parlare di questo tema che sapete che è ancora molto attuale e la cosa mi stupisce. Dimmi quanto guadagni, vi spiego. Tutti gli studi europei e americani, comprese alcune recentissime indagini, confermano che quando le donne hanno entrate superiori a quelle del partner, la coppia è ad alto rischio di scoppiare. Voi siete d'accordo? Che cosa dice la vostra esperienza? Ma è vero che l'uomo mal sopporta di guadagnare meno della donna? Perché? In cosa si sente sminuito? Secondo voi sono retaggi del patriarcato? È l'uomo che deve portare ancora il pane a casa e la donna fa la mamma o qualche cosa di questo genere? Sono poche le coppie in cui diciamo questa cosa, cioè che lei guadagni più di lui, non crea nessun problema. E allora diteci la vostra, 348 075 80 60. Sade qui.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

questa Indaco dagli occhi del cielo, Zucchero e Vanessa Carlton insieme su Subasio questa sera. Questa sera in cui stiamo parlando di questo argomento che potremmo intitolare Dimmi quanto guadagni e magari non ti sposo, nel senso che sembra, perlomeno secondo gli studi europei e americani, che quando le donne hanno entrate superiori a quelle del partner, la coppia è ad alto rischio. Voi siete d'accordo? Che cosa dice la vostra esperienza? 34

potrebbe dar fastidio all'uomo, e quindi vi invito a raccontare la vostra esperienza se ne avete, oppure a commentare. Il senso di ogni cosa, intanto c'è Fabrizio Moro su Subasio.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi fa.

0: Wicked Game, Chris Isaak, 21:43 su Subasio. Stiamo parlando di dimmi quanto guadagni, visto che studi europei e americani stanno confermando che quando le donne hanno entrate superiori a quelle del proprio partner maschio, la coppia è ad alto rischio. Siete d'accordo? Ma è vero che l'uomo mal sopporta di guadagnare meno in casa? Ma perché? In cosa si sente sminuito? Sono retaggi del patriarcato, secondo voi? E come si manifesterebbe la sua insicurezza per questo motivo? O tende magari a nasconderlo alla sua donna? Cosa ne pensate? 348 075 80 60, i vostri messaggi, i vostri vocali.
1: La mia idea è che questa cosa è una cosa un po' discriminante. Intanto è una coppia, il fatto chi guadagna di più, chi guadagna di meno. Intanto si vive insieme, quindi si divide tutto, si divide il bello e il brutto. Se una coppia ne lavora tutti e due insieme, già è difficile vivere così. Quindi per me non è un problema. Chi si fa questo problema, per me non ho capito niente. Mario da Senigallia.
0: Saggissimo il nostro amico Mario, che dice: ma se lei guadagna anche più di me, ben venga, con tutti i problemi economici che questa vita ci presenta. Quindi questo guadagno in più è, secondo Mario, a vantaggio di entrambi. Per quale motivo farsi dei problemi? Sogna, ragazzo, sogna, mentre voi ci pensate. Alfa e Roberto Vecchioni su Subasio.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di quel

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Col mondo che vorrai di Vasco Rossi, siamo arrivati alle 21:58 minuti primi. Su Subasio torna l'informazione.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora di cronaca dall'Emilia: due anziani coniugi trovati morti all'interno di un'abitazione a Mirandola in provincia di Modena. Al momento non è noto chi abbia contattato le forze dell'ordine per avvertire della presenza dei corpi all'interno dell'abitazione. Cambiamo argomento: il segretario di Stato Vaticano, Cardinale Parolin, ha espresso la speranza che il Papa possa tornare a lavorare, se necessario. Secondo Parolin, Leone XIV potrebbe rimodificare il suo pontificato. Il Papa, dopo l'intervento al polmone iniziato, intanto il decorso post-operatorio, che prosegue regolarmente, si è alzato dal letto, ha camminato nella stanza, ha mangiato sia a colazione che a pranzo, ha iniziato la fisioterapia respiratoria. Negli Stati Uniti, con il caro carburanti, il presidente Trump ha negoziato un accordo anche per abbassare i prezzi, lo ha detto un portavoce della Casa Bianca in merito alle critiche di Giorgia Meloni all'intesa raggiunta dal presidente americano con l'omologo Putin. Intanto autotrasportatori, di nuovo sul piede di guerra in Italia contro il caro carburanti, chiedono di essere convocati e minacciano in cambio di bloccare il paese. In Calabria e Puglia intanto è già emergenza nei distributori. E siamo al calcio con l'Europa League: il Milan si impone 4-0 a Salisburgo, Juventus impegnata in Spagna con il Celta Vigo, i bianconeri sotto di un gol, quindi 1-0 all'intervallo. In Conference League, Atalanta in casa con il Pafos in vantaggio con il punteggio di 3-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Pinguini tattici nucleari, questo era loro Ridere. E allora, di che si parla stasera? Su Subasio con Roberta Reversi si parla di dimmi quanto guadagni, perché sembra che tutti gli studi europei e americani confermino che quando le donne hanno entrate superiori a quelle del partner, la coppia è ad alto rischio. Ma perché? È vero che l'uomo mal sopporta chi di poter guadagnare di meno in casa? In cosa si sente sminuito? Retaggi del patriarcato? E come si manifesterebbe la sua insicurezza per questo motivo? O magari tenderebbe a nasconderla alla sua donna? 348 075 8060 per i vostri messaggi, per i vostri vocali, ci dice la sua Giuseppe di Verona.
1: Io guadagno abbastanza bene, ma credo che lei guadagni molto più di me. Dico credo perché sono certo che guadagni molto più di me, non so quanto però, ma non mi interessa neanche saperlo. Credo che tutto quanto sia basato sul rispetto e sulla consapevolezza che siamo due teste che funzionano piuttosto bene. Ecco proprio lì forse il discorso, una capacità di relazionarsi molto intelligente, tutto il resto ha poca importanza.
0: Bellissima questa tua considerazione, Giuseppe, approvo pienamente. Due belle teste, nessuno che invidia l'altro. Così deve funzionare la coppia. Luciano Ligabue.

ti sento e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole. Ho perfino pensato in questa notte di ottobre.

0: Che vi devo dire, mi emoziona sempre l'ascolto di questo pezzo di tanto tempo fa di Lucio Dalla, questo Apriti Cuore. Sarà che sono profondamente legata alle sue canzoni e a tutto quello che ci ha regalato. 22-23, continuiamo a parlare su Subasio di Dimmi Quanto Guadagni, perché secondo alcune indagini gli uomini sono profondamente infastiditi dallo stipendio superiore delle loro partner. Voi siete d'accordo? E sembra anche che questo possa mettere in crisi la coppia. Ma perché? Che in cosa si sente sminuito l'uomo? Retaggi del patriarcato? Voi che cosa ne pensate? 348-075-8060, vi ascoltiamo con i vostri vocali.
1: Ma almeno nella mia situazione familiare, mia moglie percepisce uno stipendio mensile più alto del mio, e meritatamente, perché ha studiato tanti anni per arrivare al livello che è oggi, e anzi è in fase di crescita, e io spero per lei e per noi che possa crescere il più possibile, ecco, perché appunto è assolutamente meritato. Quindi a me non dà assolutamente fastidio, anzi ci compensiamo e riusciamo a fare una vita normalissima ma dignitosa, quindi ben venga, ecco. Alessandro da Roma.
0: Grazie Alessandro, grazie per la tua testimonianza. E dunque, ma dove sono tutti questi maschietti infastiditi dagli stipendi maggiori delle loro compagne? Da quello che abbiamo ascoltato stasera sembrano non esistere, o forse chissà che non siano semplicemente una minoranza, ribaltando il risultato delle indagini di cui parlavamo prima. E se così fosse, siamo profondamente felici. Adele, Easy on Me.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

E ci siamo anche per questa sera, 22:35, abbiamo fatto tardissimo, ci siamo, sì, in effetti dilungati molto su questo argomento del chi guadagna di più in famiglia e del fatto che quando sono le donne sembra che ai maschietti dia fastidio. Non sembra sia questo quello che è risultato a noi stasera, sono estremamente felice di questo e adesso andiamo con Per un'ora d'amore. 348 075 80 60 è il numero a cui potete inviare il vostro messaggio o il vostro vocale. E poi c'è l'app di Radio Subasio con la quale potete prenotare la vostra canzone del cuore per questa sera o per una delle prossime serate. E c'è anche l'indirizzo redazione radiosubasio.it a cui inviare le vostre storie d'amore. Inoltre, se avete qualche dubbio, qualche perplessità sulla scelta della canzone da dedicare al vostro lui o alla vostra lei, noi vi veniamo incontro. Basta andare sul sito di Radio Subasio e vedrete che troverete il pezzo che fa per voi. Prima richiesta, andiamo dunque con la prima richiesta di questa sera, da Emanuele di Siena per Maria Cristina. Grazie amore per avermi dato un'altra possibilità. Ti amo ancora di più. Michael Jackson per lei, One More Chance.

Amore contro, anche Eros Ramazzotti per un'ora d'amore stasera, e poi la dedica arrivata al 348 075 80 60 da parte di Elena di Roma per il suo Enrico. Non faccio che pensare ai tuoi occhi, ti amo. Se piovesse il tuo nome, e gli dedica la canzone di Elisa.

22:51 prosegue il nostro appuntamento con Per un'ora d'amore e troviamo a questo punto anche la canzone di Ultimo Rondini al guinzaglio, la dedica a Stefano di Torino al suo Lorenzo. Grazie per avermi amato così come sono. Ti adoro.

Sgarra, e con loro abbiamo raggiunto le 23 in punto di questo giovedì sera, e quindi a questo punto lasciamo lo spazio ad una delle vostre bellissime storie d'amore. Questa è arrivata attraverso l'indirizzo redazione radiosubasio.it, ma voi comunque potete anche farcele pervenire con un messaggio, con un vocale al 348 075 80 60. E dunque conosciamo insieme la storia di Loretta di Savona, che scrive: era un giorno freddo di gennaio, la pioggia batteva sui vetri di quel locale dove io e Giordano ci eravamo incontrati la prima volta. Non ci parlavamo da 3 mesi, separati da un muro di orgoglio e malintesi. E così io ero lì per dirgli addio in silenzio, convinta che ormai fosse finita. All'improvviso la porta si aprì ed entrò lui. Era fradicio di piogge, con gli occhi stanchi di chi ha cercato a lungo. Mi venne incontro, mi prese subito le mani fredde e con la voce rotta dall'emozione disse: io non esisto senza di te, ti prego, perdonami. Mi scese una lacrima, io cercai di trattenerla, ma era impossibile. Così strinsi le sue mani e gli sussurrai: sei in ritardo. Lui mi strinse forte in un abbraccio e io capii che in quel piccolo caffè il nostro inverno era finito. Please forgive me, Bryan Adams.

0: Tutto per la salute.
1: Per un'ora d'amore con Subasio.
2: Siamo sempre qui insieme per un'ora d'amore anche per questo giovedì sera, 23:09 minuti. Ben trovati ancora da Roberta Reversi. Dunque, fino a mezzanotte siamo con le vostre canzoni del cuore, con le vostre note d'amore, le vostre dediche. Insomma, con un cuore che si apre anche questa sera su Subasio e per un'ora d'amore soprattutto si confida e incomincia a dire cose, si esprime in modi che magari in altre situazioni non avrebbe il coraggio di fare. Ecco, quindi noi forniamo, regaliamo ai vostri cuori uno spazio semplicemente importantissimo per poter manifestare quello che hanno dentro, quello che provano. 348 075 8060 e ovviamente anche l'app di Radio Subasio per prenotare la vostra canzone del cuore. Intanto andiamo con la dedica da Mario di Firenze per la sua gioia. Ma che mondo sarebbe se io non avessi te? Il mondo insieme a te è il pezzo di Max Pezzali per lei.

E fra le dediche arrivate al nostro 348 075 8060 anche quella di Francesco di Bologna per Andrea. Grazie per le emozioni che mi hai regalato. E la canzone di Paola Turci, Un'emozione da poco.

Negramaro, per uno come me, per un'ora d'amore, che continua anche grazie alla dedica di Fabrizio di Palermo per la sua gloria. Un amore così bello il nostro, nato e cresciuto con canzoni come questa, con tutta la mia dolcezza. Buonanotte, amore mio. Elvis Presley, Can't Help Falling in Love.

0: www.digi.it.
1: Per un'ora d'amore con Subasio.
2: E siamo ancora insieme con, a questo punto, altre dediche, altre note d'amore, altre canzoni scelte dal vostro cuore. Al 348-075-8060 la dedica da parte di Monia di Genova per la sua Katia. Ogni pazzia del mio cuore è per te, amore mio, solo per te, e sarà per te. La canta proprio lei, Mina.

nuovi ritmi che accompagnano nel modo migliore la nostra notte e anche il vostro essere abbracciati da Morfeo in questo momento, perché vi state magari piacevolmente addormentando sulle note di queste canzoni incredibili che il vostro cuore sta scegliendo. Da Silvio di Salerno per Vania: sei più bella di un raggio di sole, amore mio, tu nella mia vita sei un meraviglioso arcobaleno, ecco perché ti amo. Ed ecco anche perché Silvio dedica la sua Vania, questa canzone di Raff, in Per un'ora d'amore, arcobaleni.

comune sono 4.850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

Che strani pensieri mi fa venire Daniele Silvestri, Le cose in comune, molto sexy, sia lui che il suo modo di cantare, ci piace veramente tanto. 23:58 di questo giovedì sera, che ormai sta diventando un venerdì notte, siamo proprio al momento dei saluti. Fra poco anche Rolling Stones con Angie e adesso però questo è il mio spazio. C'è un pensiero di Charles Bukowski che mi piace tanto e col quale vi voglio salutare. Ci sono fantasie che nemmeno sapevi di avere finché non entri in sintonia con la mente giusta, e allora puoi andare in paradiso senza bisogno di morire. Da Roberta Reversi, buonanotte.

0: Radio Subasio.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento,

0: Radio Subasio, solo canzoni da cantare. Se canti la prossima canzone, sei su Radio Subasio.
1: E

Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio. Radio Subasio.

0: ricordarti che ti sono stato vicino. Anche quella sera quando ti sentivi strano,
1: sopportato.
0: Però adesso non rivoglio indietro niente,
1: perché ormai secondo te tutto quello che

0: Ogni giorno, da lunedì a venerdì, su Radio Subasio, la vostra opinione è l'argomento principale dei nostri programmi di intrattenimento. Alle 11, alle 13, alle 17, dici la tua, inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Mattina, pomeriggio e sera su Radio Subasio, dici la tua.
1: Radio Subasio.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Radio Subasio. Subasio.